Quanti amici, grazie di essere qui al pianoforte il maestro Stefano Ronci. E invito gli amici a casa che ci stanno seguendo, anche voi potete messaggiare, salutarci con i messaggi. Siamo in diretta su Prima Antenna. Un saluto speciale alla famiglia Fantini.

0: mani, l'urlo della Peschiera.
1: Grazie amici, grazie.
0: L'ultimo successo della nostra orchestra, Lasciami accendere le stelle. Yo yo.

0: Fatemi sentire Peschiera. Urlo.
1: Franco per voi, amici. Grazie.
0: Ragazzi, arriva il Foxtrot. Vai Lorena, ogni 80. Momix, vai.

0: applauso della Paschiera, oh, forte, forte.
1: Grazie.
0: Mi raccomando, mandate i messaggi, ragazzi. Saluti agli amici di Prima Antenna, Radio Liscio, Marco Pugno. Tanti messaggi li aspettiamo. Arriviamo dalla Romagna e apriamo la parentesi della nostra bella musica, della nostra terra. Vi regaliamo un piccolo spaccato. Il ricordo di Secondo Casadei. Mascotte, i solisti per voi, Mazurka.

Fatevi sentire, Peschiera. Allora, un valzer dalla nostra terra, Nebbia in Val Padana, i solisti per voi in pedana.

fatevi sentire. Ah, bene, bene. Allora chiudiamo il giro del Liscio Romagnolo, poi cambiamo genere. Non può mancare. Polka, fuga, i solisti dal vivo per voi. Musica.

0: grazie.
1: Spettacolo Frank David, i grandi solisti.
0: Grazie amici, grazie.
1: Più forte l'applauso.
0: Grazie. Mamma mia, che calor, che calor. E adesso è il momento di cambiare genere, stringiamoci forte. Arrivano le belle canzoni e questa è la Begin, tutta da ballare nel cuore di una canzone.

0: bella.
1: Franco, per voi grazie.
2: Grazie. Facciamo un tango, ragazzi? La comparsita, il maestro Alberto Ortolani, la sua interpretazione unica. Tango.

applauso a questo grande maestro Alberto Ortolandi, glielo facciamo forte. Allora, è lui che ha arrangiato il prossimo brano a valzer lento a due voci, è un suo arrangiamento, io e Lorena, il brano è Caruso, io e Lorena, valzer lento, vai!

sul rientro, la terrazza della peschiera, eccola là, guarda. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce.

0: Grazie di cuore davvero.
1: Grazie amici, grazie.
0: Un tuffo nel Sanremo 2025. Lorena, la cura per me, a richiesta.
1: Arrangiamento grande successo
0: nostro
1: di Giorgia dell'ultimo Sanremo. Con tutto il cuore per voi.
0: L'abbiamo reso ballabile con un nostro arrangiamento. Ascoltate la sua versione, Lorena Giorgi. La cura per me.

0: Lorena Giorgi, la cura per me. Ah, che brava, eh.
1: Abbiamo regalato... Grazie, grazie amici, grazie di cuore.
0: Abbiamo regalato un arrangiamento particolare a Rossetto e Caffè. L'abbiamo reso cumbia. Io, Lorena, l'orchestra. Go!
1: Le nostre voci saldatici. Grande successo.
0: Nostra versione. Fatto io. Ma che serata alla peschiera insieme a voi.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio
2: Liscio. Non è
3: grazie.
2: Colpa mia.

0: fatevi sentire.
1: Franco, per voi. Grazie.
0: Allora,
1: grazie amici, grazie.
0: Allora, innanzitutto voglio ancora salutare gli amici che sono a casa, che ci stanno seguendo, con un applauso. Fate sentire il calore della Peschiera. So che stanno ballando in casa, stanno mandando tanti messaggi. Mi raccomando, continuate così davvero. Adesso apriamo la parentesi dei balli di gruppo, che so che amate. Una baciata cantata da Lorena, internazionale, arrangiata dal maestro Alberto Ortolani, Ponenos de Cuerto. Un po' di balli di gruppo, dai che si parte. Vai. Oh. Sì.

0: Che schiera, come stiamo andando? Andiamo bene? Fatemi sentire l'urlo della peschiera! Siete pronti per il ciaccia?
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Si parte! 80, sì.

0: State fermi lì.
1: Grazie, Daniela.
0: Prima del Tiburon facciamo la foto per i social, tutti in fila, aggruppati, raggruppatevi al nostro 4, l'urlo e le mani al cielo, gli accecatori accesi. Tutto è pronto? Attenzione, al 4, compattatevi al centro, compattatevi tutti. E domani tanti like, condividete sui social, mi raccomando, eh. Attenzione, al 4.
1: Compattami.
0: Accecatori pronti? Vai Pio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fatevi l'applauso all'urlo. Aspetta un attimo. Olele. Le parolacce le imparate sempre subito, eh. Tiburon, vai che si parte. Porca miseria.

ragazzi, Giulio, Giulio, adesso tutti i ragazzi, tutti coi cuori, i cuori al cielo, sulle mani, i cuoricini, voglio vedere i cuori della Peschiera, sulle mani, brava, Daniela, sei bellissima.

0: orchestra, Lorena Giorgi, la band. E grazie, siamo al finale. 1, 2, 1, 2. Voglio sentire l'urlo libero della Peschiera. L'urlo. Siete grandi, Peschiera! Ah. Allora, c'è una bella richiesta. Arriva una pizzica richiesta, poi cambiamo, torniamo ai balli di coppia. Pizzica, strapizzica. Vai Lorena che si parte, vai.
1: Marina, balliamo la pizzica, vai.

e scegliete la peschiera per il vostro compleanno, che vi farà un bel regalo come a Nicoletta questa sera. E adesso, perfect, torniamo ai balli di coppia. Io e Lorena.

0: grandioso, il nostro Frank per voi. Grazie.
1: Grazie di cuore. Kizomba Occhi di Ghiaccio, vi ricordo i nostri CD in vendita, le magliette. Lorena Giorgi.

0: faccio la voce del cuore, Lorena Zorzi. Allora, adesso
1: grazie.
0: Vi proponiamo grazie, un brano grazie. A tre voci, i miei cantanti. Abbiamo reso a cumbia questa bella cover italiana. Io, Stefano e Lorena, a cumbia 100 battute, signori. L'amore si muove. Vai! Forza, cumbia! Parte Stefano al pianoforte. Eccolo qua.

Ragazzi, sono 5 le settimane con voi. Cumbia. Sulle mani.

0: Grazie di cuore, grazie di cuore, grazie, ti voglio bene, grazie.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Adesso vi regaliamo uno spaccato della nostra terra, i grandi solisti della nostra Romagna, Luciana, Mazzurca, i nostri grandi solisti. Mazzurca, vai!

Daniela. Alessandro, Max, Nicola, Stefano, la ritmica.

i nostri ragazzi meravigliosi. Allora, adesso il prossimo brano deve essere un buon auspicio per il proseguo di questa grande stagione della Peschiera. Il ricordo di Secondo Casalei che vediamo sull'Edwall, questo è un valzer in bocca al lupo, Alberto Ortolani al clarinetto in do. Ascoltate questo grande maestro. Vai!

0: Allora, c'è una coppia di ballerini che ci hanno richiesto, Erika e il suo ballerino, un passo doble. Qui dobbiamo accontentarli assolutamente. Allora, questa è una composizione del maestro Alberto Ortolani, i fiati protagonisti. Questo è passo nuovo, un bel passo doble. A grande richiesta per Erika, vai.
1: Lo dedichiamo a Ivana questo brano. Buon compleanno Ivana, auguri a Ivana.
0: Forza Erika, dove sei Erika?

0: Grazie, Signore. Grazie, Signore.
1: Dentro di noi c'è la playa, c'è la musica, ci siete voi.
0: Siete pronti per l'Aligalli?
1: Sì.
0: Dai che si parte! Le belle canzoni italiane. Sono

0: schiera, siete vivi? Voglio le mani al cielo, maschio, tiburon, Lorena, go!
1: Dai, dai, dai, cantate con me!
0: Tutti sotto al palco, tutti sotto al palco!

fatevi sentire, tocchiamo il cielo con un dito. Era il ricordo di Rino Gaetano, l'applauso a questo grande artista. Grazie. E adesso vorrei tutta la pista piena, a grande richiesta, bella compatta, perché qui stasera c'è tutta l'Italia.

Allora, ragazzi, allora, come avevo promesso nell'intervista a Prima Antenna in preserata, adesso abbiamo rimasto 10 minuti di diretta con gli amici a casa, che salutiamo con un grande applauso, forte, forte, forte, forte, fate sentire il calore della Peschiera. Allora, io vi voglio tutti sotto al palco, alzatevi dalle sedie, perché adesso c'è questo momento dedicato a voi e a quelli a casa. Preparate i telefonini in modalità lampada, tutti sotto al palco, qua vicini. E vi proponiamo il nostro ultimo successo, e credo che verrà forse anche dopo sul palco il nostro Giorgio, non lo so, vediamo un attimino per gli appuntamenti. Allora, lo so, è stato richiesto, vi voglio tutti sotto al palco, telefoniti accesi, un saluto alla Suonami Novalis, produzione di questa canzone. Lasciami accendere le stelle, sulle mani al cielo, go! Allora, tutti sotto al palco, per gli amici a casa, venite qua vicini. Tutti sotto al palco. Su, sulle mani.

0: questo ultimo successo. Voglio grazie. Sentire l'urlo libero.
1: Grazie amici, grazie Teschiera.
0: Meravigliosi.
1: Grazie,
0: ok, grazie. ragazzi, è tutto pronto e arriva sul palco il nostro Giorgio Gio Fantini. Eccolo qua.
2: We. Ma che energia che c'è qua.
0: Ciao posto. Hai visto stacchetto
2: c'ho
0: fiati? Come
2: c'ho pure la sigla per
0: come a Sanremo.
2: Diamo lo spazio all'ultimo brano di Frank David, che lo prendiamo in diretta, e poi tutti a mangiare la pasta se avete voglia. Erika, ti vedo, mi raccomando. A dopo, ciao a tutti, un applauso facciamolo ancora a questa bella orchestra che arriva da lontano. Ciao Marco. Ciao.
0: Un grande applauso a grazie, Giorgio ciao. Fantini, al papà.
2: È arrivato il tartufo, È arrivato il tartufo, quindi ce l'abbiamo. Un augurio a tutti.
0: Voglio vai. Salutare tuo papà Cicci. Certo. Un grande applauso, è la colonna del locale. L'applauso. Forte a Cicci.
2: Guarda,
0: Fantini.
2: È la sopra impostazione grande. Di Radio Liscio che fa la regia.
0: Grande.
2: Marco
0: allora, adesso...
2: Pugno ce l'hai bella lunga lì, bello, bello. Vai.
0: Allora, adesso puoi stare qua anche con noi,
2: Certo.
0: Ce la cantiamo insieme. Allora, vi voglio tutti sotto al palco, perché salutiamo gli amici a casa, lo vogliamo fare per far vedere qui Giorgio, che qui è una famiglia, che ci si diverte, oltre a ballare tutti i generi musicali, il pubblico è il protagonista, non siamo noi, siete voi pubblico, quindi compattatevi sotto al palco, qua vicini, accendiamo i telefonini, e tutti accesi, belli, al mio 4, le mani al cielo, con questa bella canzone italiana da cantare insieme. A one, a two, a one, two, three, go! Sulle mani!

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì al nord inizialmente soleggiata, poco nuvolosa ma con nuvolosità in aumento al nord-est, poi tra pomeriggio e sera rovesci sparsi sui rilievi veneti e friulani, a fine giornata anche su quelli altoatesini e su Friuli, Venezia, Giulia, tratti anche temporaleschi, altrove maggiori spazi di sereno. Al centro avremo una giornata con piovaschi dal pomeriggio su Toscana, Alto Lazio e Umbria, in estensione a fine giornata ad Alto Lazio e Marche. Al sud in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso anche sulla Sardegna, temperature senza variazione di rilievo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, giovedì 24 settembre, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Come state? Spero bene. Qua cominciano due orette belle frizzantine perché è giovedì. Questo vuol dire che il weekend lo stiamo puntando, mettendo nel mirino, e noi ovviamente sapete che lo celebriamo sempre il weekend a queste parti con i migliori eventi che si scatenano in giro per l'Italia nel fine settimana, e quindi anche oggi andremo ad ampliare la nostra raccolta di belle feste, prodotti tipici, folklore, insomma, due ore belle divertenti. Poi farciremo il tutto anche con un po' di notizie che ci arrivano in giro per il mondo, per farci due chiacchiere come facciamo tutte le mattine, e il resto fatelo voi al 331 335 6565. C'è anche Max in regia, come sempre con me. Buongiorno carissimo Max Quarti, carico per farci ballare. E allora a te la parola, o meglio a te la musica, caro.

E allora buongiorno, buongiorno di nuovo carissimi, ben risintonizzati. Niente, qua mi sono già venuti i primi malanni stagionali, sono entrato in autunno, ecco qua, è subito il raffreddore. Vabbè, insomma, comunque l'autunno è cominciato, ieri l'abbiamo celebrato come si deve. Allora, aspettiamo sempre i vostri messaggi al 331-335-6565, tante cose di cui chiacchierare in questa giornata. In questa giornata che porta al primo weekend, al primo fine settimana d'autunno, siete pronti? Perché vuol dire tanti gusti nuovi, tra le fauci, dalle castagne ai funghi, ai vini, wow, meraviglia. Tante cose ci sono in giro da raccontarsi per questo fine settimana. E oggi vado ad aggiungere un po' di carne al fuoco, a proposito, perché ho delle feste bellissime. Allora, cominceremo dalla Lombardia e ce ne andremo prima ai giorni del Melgotto, questo si tiene a Gandino in provincia di Bergamo, e poi da lì ci trasleremo a San Colombano all'Ambro, che è in provincia di Milano, dove c'è la 68esima Sagra dell'Uva, una bella festa molto divertente con i carri, molto giovane, ci sono stato diverse volte. Poi a Sandrigo, Vicenza, quindi ce ne andremo in Veneto perché c'è il 39esimo Festival del Baccalà alla Vicentina, e questo la dice lunga sul prodotto tipico del territorio, mentre invece a Ghizzole, sempre in provincia di Vicenza, c'è la 15esima Festa della Zucca, a proposito giusto appunto di sapori autunnali. E poi una grande festa che si tiene a Carpi ed è la quinta edizione dell'Emilia Full Fest, quindi un festival proprio dedicato ai sapori della tradizione della Via Emilia, quindi insomma ci saranno tante cose buone da assaggiare e da gustare. Bene cari, questo è il menù apparecchiato per voi in questa giornatina, due orette ci attendono da passare insieme. Adesso un po' di musica, Max, ci pensi tu? Sì, grazie caro, un po' di musica, vediamo chi ci viene a trovare sulle frequenze di Radio Liscio, e poi vi aspetto qua per la prima tappa della puntata di oggi.

Buongiorno a tutti gli amici che ci stanno scrivendo al 331-335-6565. Ha scritto anche nonno Mimmo qualche giorno fa, me lo sono perso via, buongiorno. Anche al nostro caro amico da Firenze. E poi ci scrive Silvia da Bagnocavallo, che sta in provincia di Ravenna. Buongiorno, ciao Radio Liscio, sono in macchina direzione lavoro, sto pensando a cosa fare sabato. Bel pensiero, cara. Sei nel posto giusto, anche perché qua io c'ho un sacco di feste, anche dalle tue parti, da raccontarti. Da Porto Recanati invece, andiamo nelle Marche. Buongiorno Alessio, da Monica e Paolo. Noi siamo ancora al mare, abbiamo preso qualche giorno in più. Devo dire che settembre è uno spettacolo. Sì, poi da quelle parti è molto bello, perché mare a parte è anche una bella zona di passeggiate. Che avete fatto proprio bene. Radio Liscio sempre con noi, un abbraccio da Porto Recanati. Un abbraccio anche a voi carissimi, un abbraccione, divertitevi. Mentre invece per tutti quelli che sono rientrati, un abbraccione consolatorio. Siamo tutti qua, insomma dai, che ripartiamo questo settembre. È bello anche perché comunque secondo me porta sempre delle novità, no? Per me l'anno comincia ufficialmente a settembre, quindi comunque lo vivo bene. E vivrò bene anche il primo weekend autunnale. Dai, vediamo un po' dove vi porto adesso. Vi avevo promesso due tappe lombarde, e allora cominciamo dalla prima, la 19esima edizione dei giorni del Melgotto. Qua siamo in quel di Gandino, nella ridente provincia di Bergamo, dove si celebra il Melgotto. Che cos'è? È una preparazione tipica legata alla lavorazione del mais locale, che è un ingrediente fondamentale della cucina bergamasca. Infatti questa festa è proprio dedicata al mais, e durante la manifestazione vengono proposti dei piatti tradizionali a base di mais e polenta, accompagnati da prodotti tipici del territorio. E così sta festa diventa anche un modo, no, per riscoprire tutte le varie radici agricole del territorio e per valorizzare questo ingrediente che ha sempre rappresentato una risorsa fondamentale per l'economia locale. Tra l'altro tenete conto che è la prima di due settimane, quindi ne potrete usufruire anche il prossimo weekend. Un bel evento, quindi, poi vi aspettano in questa atmosfera molto contadina, e quindi l'invito è lanciato. Un'altra festa, stiamo parlando di tante feste legate all'uva e al vino, naturalmente, questo è il mese giusto. E allora vi porto anche a San Colombano all'Ambro, siamo in provincia di Milano. Allora, questo è un posto gestito da una Proloco molto giovane, ci sono un sacco di ragazzi, infatti fanno tanta festa. Tra i filari si arrampicano dolcemente sulle colline del Milanese. Che cosa? San Colombano all'Ambro, i vitigni, e San Colombano li celebra con la sua vendemmia tradizionale e la sua sagra dell'uva. È un evento che richiama davvero migliaia di visitatori, preparatevi perché ci sarà tanta gente. Però quando il clima è bello ci si mette tutti sul pratone, si beve il vino, si chiacchiera, si sta in compagnia, è molto bella come festa. E dicevo, il connubio è quello del vino, folklore e gastronomia. Infatti le strade del borgo si trasformano in un vivace mercato a cielo aperto, dove ovviamente si possono degustare i vini di OCG locali, assaggiare piatti tipici lombardi e assistere alle sfilate storiche. Bellissimo. Ci sono esibizioni musicali, spettacoli di danza, ci sono i carri con l'uva, insomma tante attività anche didattiche incentrate sulla vendemmia, ma anche visite guidate in vigna, in cantina, quindi insomma ce n'è davvero per tutto, è un bellissimo programma. Che tra l'altro ho qui davanti, c'è questa sfilata dei carri allegorici che si tiene nella giornata di domenica, che è la giornata clou, presso il distretto alimentare, agroalimentare della collina di San Colombano. Poi si possono assaggiare tante cose, come vi dicevo, tranci di pizza, di focaccia, taglieri di salumi, calici di vino, degustazione di birra locale, e poi ancora in giro varie masterclass. Quindi vi invito, se volete passare da queste parti, San Colombano all'Ambro, ad andare sul loro sito internet per trovare tutte le informazioni sul loro ricco programma. Hai capito? Benvenuta a Lombardia tra di noi. A tra poco, cari, vi aspetto qua.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E rieccoci qua carissimi, ben ritrovati, ben risintonizzati. Allora, stavo leggendo questa cosa perché ogni tanto il Telegraph, sapete questo giornale londinese, si lancia in alcune digressioni. Questa è caruccia e parla delle attrazioni turistiche più deludenti in Europa. Ed effettivamente ce ne sono parecchie, c'è anche un po' di Italia, no? Perché tu parti con grandissime aspettative, ma poi diciamo alcuni luoghi iconici, no? Schiacciati dal peso del successo finiscono poi per non mantenere le promesse fatte al turista. Non è poi tanto alle volte la questione di bellezza, ma anche l'overtourism, no? Vi siete rese conto quest'estate? Io in Sardegna praticamente ovunque andassi c'erano code infinite ed ero in gallura, no? Quando ti spostavi un po' nella zona della Costa Smeralda, apriti cielo anche per entrare nelle spiagge. Vabbè, insomma, è quello che è. L'overtourism rende tutto un po' più brutto perché ti mette le code, ti mette l'intasamento e insomma i costi anche si aggiungono a questo, costi elevatissimi quest'estate un po' per tutto. E quindi diciamo che alcune experience diventano un po' meno belle di quelle che poi sono. Nella lista, dicevo, compaiono due mete italiane. Secondo voi quali sono? Allora, la prima è il balcone di Giulietta a Verona. Allora, a parte che è un falso storico, quindi non è per nulla vera la cosa, è una ricostruzione novecentesca. E poi c'è, cioè, è sempre affollatissimo, no? Tutti che si vogliono fare la stessa foto. Vabbè, quindi non piace. La seconda invece è il giro in gondola a Venezia. Non l'avrei mai detto, Telegraph. Dice: un'esperienza dal forte richiamo romantico che tra canali congestionati e tariffe elevate perde spesso la sua magia. Sì, è carissimo fare un giro in gondola, c'è una roba. Capisco il momento magico, come dice qua, l'atmosfera, eccetera. Vabbè. Comunque, accanto all'Italia, la classifica include nomi celebri come Leicester Square a Londra, la Blue Lagoon islandese. Strano, di solito in Islanda dicono che è tutto così bello, perfetto, non c'è mai coda. Invece, guarda che c'è anche sto posto. Poi il Mannenkampis di Bruxelles e persino la Gioconda al Louvre. Sì, la Gioconda, se ci becchi il giorno sbagliato, è un inferno, stai lì un'ora. Ma è piccolina, cioè devi avvicinarti bene, non è grossa. Chiudono l'elenco la Sirenetta di Copenaghen e John O'Groats in Scozia, che leggo essere mete simboliche nell'immaginario collettivo, però anche queste da rivedersi. Vabbè, insomma, ci sono tante cose belle da vedere in giro, però alcune sono iconiche, proprio non te le puoi perdere. Alle volte ci vai anche se sai già che sarà una mezza delusione, però che ci vuoi fare? Siamo fatti così, dobbiamo fare la foto, il selfie. Ma come non esserci stati? Va bene, cari, dai. Allora, tra poco vi porto in Veneto. A proposito, per rimanere a tema, ma prima un po' di musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

E rieccoci qua, carissimi, ben ritrovati, pronti come promesso per spostarci verso il Veneto. Ho due belle feste da raccontarvi che si scatenano a partire, sì, una anche da oggi, proprio da quelle parti in provincia di Vicenza. E allora cominciamo proprio dalla prima, la 39esima edizione del Festival del Bacalà alla Vicentina. Beh, devo dire altro. Allora, intanto questo evento è già cominciato giovedì scorso, hanno già fatto festa e questo è l'ultimo weekend in cui potrete gustarvelo. Come vi dicevo, il tutto comincia questa sera, riprende questa sera, ma ci arrivo tra poco al programma. Prima devo raccontarvi che cos'è, perché la prima edizione di questo festival risale niente meno che al 1987, e da lì è cresciuta sempre di più, no? Come la nomea del piatto, la Seafood from Norway, ente promotore del pesce norvegese, è il partner ufficiale della festa. Infatti c'è questo legame antichissimo con queste isole Lofoten, perché siamo collegati dal baccalà. Loro lo fanno in un modo, noi nell'altro, e saranno anche qua loro durante la festa, organizzando dei workshop, degli incontri culinari. Insomma, sarà anche una bella occasione di scambio culturale. Quel che accomuna i due paesi, che sono molto lontani, ovviamente è il merluzzo, come dicevo prima, preparato secondo la nostra tradizione locale a baccalà sotto sale e fatto essiccare al freddo, invece secondo quella norvegese, lo stoccafisso. Grazie a questo legame, ecco che la sagra appunto di San Drigo si tinge giustamente dei colori e della bandiera norvegese. Esatto, perché vi ho detto che siamo in provincia di Vicenza, ma non vi avevo ancora detto dove. San Drigo è bellissimo luogo dove evidentemente il baccalà è super protagonista. Grazie a questo legame, dicevo, si pianta anche la bandiera norvegese ed è un esempio anche di tradizione e di innovazione, dove il baccalà autentico e certificato viene proposto e declinato nelle più svariate ricette tipiche, come ovviamente il baccalà alla vicentina preparato con la polenta. E ci sono anche varie novità culinarie come il sushi di baccalà, la pizza a base di baccalà e burrata, quindi insomma tanto da scoprirsi. Tra l'altro c'è tutto un programma che trovate sul loro sito internet, che è festadelbaccalà.com. Allora vi dico che stasera dalle 19 ci sono gli gnocchi di tresche con calbaccalà come specialità da assaggiare, e dalle 21:30 c'è un live show con gli H1N1, musica 70-80-90, quindi se passate di lì è già festa. E poi venerdì tutto riapre alle 19, ci sono le note dell'esibizione dell'Istituto Zanella, e alle 22:30 si balla con DJ Johnny. Sabato il mercato dei sapori, oltre 60 espositori, scivoli gonfiabili, Sbirulandia, che è per i bimbi, poi la Farandola, che è attività di intrattenimento, spettacolo oltre i confini, premiazione. Riapre poi lo stand serale con specialità bigoli al baccalà e altre specialità, ovviamente. La sera Harley Max dalle 21:30, programma simile anche domenica, molto molto ricco, con alcune cerimonie, spettacoli e quant'altro. E la sera c'è il Miss Blu Mare, finale regionale del concorso di bellezza, musica e intrattenimento. Insomma, una bella festa, un programma bello ricco, il sito ve l'ho detto. Non è l'unica festa però in provincia di Vicenza, vado veloce veloce, perché c'è anche la festa della zucca ghizzole. Anche questa è una sagra per tutti gli appassionati del dolce ortaggio arancione. Si possono assaggiare varie specialità a base di zucca, i tortelli preparati a mano, gli gnocchi, vari tipi di risotto, secondi, le marmellate, i dolci. Si cammina tra i banchi del mercato artigianale e si toccano anche oggetti di arredamento, perché la zucca poi si presta anche proprio alla lavorazione e alla decorazione, quindi classico sapore autunnale farcito da musica dal vivo e una bella area bimbi. Quindi festa della zucca a ghizzole, che si unisce al Festival del Baccalà. Voilà, vedi che presentazione che t'ha fatto Vicenza, mette lì il meglio, no? Il meglio che ha sul suo piatto, e vi invito a raggiungerla.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

con voi 24 ore su 24, ovunque la cerchiate, dentro la vostra Alexa, dentro la vostra auto, dentro la vostra PC, dentro il vostro telefono, cercateci ovunque perché siamo sempre on air. E vi ricordo che siamo anche un ottimo partner commerciale dove investire nella vostra pubblicità grazie alle nostre dirette radiofoniche e le prime serate in televisione. Se siete in Piemonte e avete identificato il vostro target e lo trovate affine con Radio Liscio e Prima Antenna, beh, contattateci perché sicuramente ne trarrete grande giovamento. Ci ascoltano e ci guardano un sacco di persone. Vi aspetto qua tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. A New York Donald Trump accoglie Xi Jinping, che in un breve scambio auspica la strada della collaborazione e non dello scontro. All'Assemblea Generale dell'ONU fa rumore il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che scarica al mittente le accuse di terrorismo, mentre l'ucraino Zelensky sostiene che è solo Putin a non volere la pace. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso, come fu per Vladimir Putin, all'arrivo a New York di Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali. In tal modo possiamo completarci e giovare al mondo, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole in primo piano. Il duro intervento ieri in Assemblea di Pezeshkian: avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Non siamo terroristi, ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e bulli. Il leader di Kiev, Zelensky, si dice disponibile a un trilaterale con Putin, sostenendo che è solo lui a non volere la pace.
1: E un elicottero russo ha violato i confini polacchi per 42 secondi. Varsavia ha fatto immediatamente alzare i caccia. L'aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. L'energia atomica renderà il paese autonomo, prime centrali nel 2033, ha detto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Critiche le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. E oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto con la norma sul tetto al 30% del numero di stranieri nelle classi. Ieri sera la fiaccolata per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto durante i lavori al Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Anche oggi il Colosseo rimarrà chiuso mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena di appalti. Alessio Galea.
3: Lavorava di notte all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, poi l'improvvisa caduta nel vuoto da 10 metri d'altezza, vani tentativi di soccorso del 118. Andrea Moretti, operaio rocciatore di appena 22 anni del Teramano, muore. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi, un malore o un errore umano. Una morte inaccettabile, dice la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce, assicurando il massimo impegno a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Ieri pomeriggio la fiaccolata per Andrea al Colosseo, organizzata dalla CGIL, che denuncia la vittima è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico. Il segretario generale Landini ha ribadito la gravità della situazione e ricordato la raccolta firme in corso avviata dal sindacato per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. L'ennesimo incidente all'indomani dei dati diffusi dall'INAIL: nel 2025 1189 i morti sul posto di lavoro, ben 3 al giorno.
1: Serata da incubo per la nazionale maschile di pallavolo. Il cammino degli azzurri negli europei finisce ai quarti di finale contro la Finlandia, che vince al tie break e vola in semifinale contro la Francia. Ed è tutto per ora, a più tardi.

Alessio, stamattina aria fresca, cielo bellissimo, viene voglia di fare una bella passeggiata, intanto però si lavora. Un saluto a tutta Radio Liscio da Borgo Valditaro. Grazie anche a te Carla. Fate come Giovanni, tenete Radio Liscio accesa, se avete un negozio, se avete un'attività, diffondete la musica, la nostra allegria. Tanto con Alexa, con internet è veramente semplicissimo in qualsiasi parte d'Italia. Basta dire Alexa, apri Radio Liscio. Va bene, a proposito di tappe in giro per l'Italia, sono uscite alcune mete gourmet segnalate dalla guida Michelin, quindi non proprio dei ristoranti singoli, ma delle zone, delle mete gastronomiche di alto livello. E allora ve le vado a raccontare, sa mai che stiate programmando. Allora, prima in classifica è Venezia, che prima vi ha detto che il giro in gondola non piace perché costa troppo, però è al centro di un rinascimento alberghiero e gastronomico e quindi arrivano grandi gruppi dall'hotellerie di lusso e tanti chef. E poi ci sono le Dolomiti, che stanno in terza posizione, protagonista assolute, poi sono state con le Olimpiadi, si sono attrezzate con nuove infrastrutture, la cucina alpina è sempre più ambiziosa e piace molto. Al quinto posto, sempre Italia, c'è la costiera amalfitana. Qui la tradizione campana viene accompagnata da una grande tecnica e da collegamenti ferroviari di lusso, leggo. E vabbè, comunque la costiera amalfitana è uno spettacolo, è stato un sacco di volte, vai lì, ti perdi nei paesaggi. Al secondo posto c'era la Repubblica Ceca, quindi anche all'estero non se la cavano male. Breslavia in Polonia, l'Arabia Saudita al sesto posto, in forte accrescita con una cucina locale riletta in chiave contemporanea, anche la Cappadocia al settimo posto, simbolo della filosofia farm to table. In classifica anche Jiangsu in Cina, le Filippine, la Route 66, il sud degli Stati Uniti, Boston, Philadelphia, Quebec e Vancouver, tutte accomunate, leggo, da una cucina identitaria. Hai capito? Beh, però è bello vedere, no, come in queste classifiche noi siamo lì primo, terzo, quinto, abbiamo un sacco di posti, non dobbiamo far mica tutta sta strada, andare fino a Vancouver per mangiare, quando qua sto una favola. Va bene cari, queste alcune tappe gourmet, segnatevele, magari siete in giro e la guida Michelin mi ha dato un suggerimento giusto. Altre tappe invece ve le porto io, perché non ho ancora finito con il mio weekend, e adesso vi porto a Carpi, tra pochissimo, giusto un po' di musica e il tempo di schierarmi la voce.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ancora un paio di messaggini arrivati al 331-335-6565 qui dalle parti di Radio Liscio. Roberto da Mirandola, provincia di Modena. Buongiorno Radio Liscio, oggi appuntamenti tutto il giorno e sono in giro in macchina, grazie della compagnia. C'è traffico, come al solito. Roberto, c'è sempre traffico, ovunque. Forse non c'è a San Severo, dobbiamo andare fino in provincia di Foggia, dove ci scrive Teresa. Ciao Alessio, ho appena accompagnato mia nipote a scuola e adesso mi sono fermata per il caffè, vi stavo ascoltando mentre passeggiavo, 5 minuti di tranquillità. Un abbraccio da San Severo, un abbraccio anche a te Teresa, un abbraccione. Allora, Emilia Food Festival, questa è la festa di cui vi voglio parlare, quinta edizione, questo festival dei sapori e delle tradizioni della Via Emilia, che si tiene a Carpi per tutto il fine settimana. Uno spettacolo meraviglioso quando metti insieme tanti gusti nel centro di una città, poi così, no? Tante eccellenze gastronomiche. Vabbè, nel cuore di Carpi, questo è l'ultimo evento per oggi, quindi gustatevelo, mettetelo a calendario. Tra piazze eleganti e portici storici prende vita appunto l'Emilia Food Fest, manifestazione che trasforma il centro cittadino in una grande vetrina del gusto, dove produttori, artigiani e appassionati si incontrano per raccontare i sapori del territorio. Protagonisti ovviamente il meglio della zona, no? Salumi, formaggi, pasta fresca, specialità tradizionali, tutti insieme per rappresentare la cultura culinaria conosciuta in tutto il mondo. Degustazioni, show cooking, ce n'è per tutti i gusti. Poi anche intrattenimento e momenti ovviamente dedicati alla valorizzazione del territorio. Allora, vado sul loro sito internet, andateci anche voi quando vi capita, emiliafoodfest.it, perché c'è tutto quanto il programma. Ora, è una roba infinita, quindi io adesso non ho certo il tempo di leggervela tutta, però sappiate che si comincia venerdì con l'apertura degli spazi espositivi nella Piazza Martiri, quindi qua troverete il meglio. Poi troverete visite guidate all'acetaia comunale, troverete degustazioni di aceto balsamico tradizionale al termine della visita guidata, naturalmente, perché vista la zona siamo in pieno aceto balsamico di Modena. E poi ancora il rito della cottura del mosto, sempre all'acetaia comunale. La disfida degli agriturismi emiliani. Si sfidano a colpi di cose buone, hai capito? Laboratori di pasta fresca, impariamo a fare i tortelli di zucca, presentazioni di libri un po' da tutte le parti. E questo è venerdì, molte cose si ripetono anche nella giornata di sabato e domenica, soprattutto le degustazioni e le visite alla cetaia. Sabato abbiamo anche un Wood Games nell'area Kids, quindi giochi, una ludoteca itinerante per i bimbi, giochi in legno. Ancora per i bimbi, laboratori mani in pasta, i maccheroni al pettine si fa, si impara anche a fare la piadina, il maxi cappelletto che prende forma, ecco, le sfogline live, queste signore che crearono questo maxi cappelletto, sono le signore esperte dell'Accademia della Sfoglia. E poi ancora la Champions dei tortellini, di sfida gastronomica con degustazione. Come vi ho detto, veramente qua il programma è infinito e va avanti anche domenica, dove ovviamente c'è sempre poi il meglio. Ci sono alcuni show cooking interessanti come l'erbazzone reggiano IGP sulle farine, laboratori ancora mani in pasta, insomma programma ricco fitto, andatevelo a spulciare. Ma soprattutto, se passate dalle parti di Carpi, signora, una tappa va fatta per forza per vedere questa bella città e godersi senza ombra di dubbio l'Emilia Food Fest edizione 2026, il festival dei sapori e della tradizione della Via Emilia.

0: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E allora carissimi, rieccoci qua, dai, viaggiamo ancora un po' con la fantasia, con l'estate, perché quando arriva sto periodo iniziano a uscire tutta una serie di classifiche legate a quello che è successo in estate. E c'è uscita questa classifica delle spiagge più belle in Italia da visitarsi, e allora io sono andato a spulciare se per caso tra queste ci fossero anche alcune spiagge dove sono andato io quest'estate. In effetti sì, perché ho avuto la fortuna di passare per la Sardegna e quindi alcune di queste tappe le ho fatte. Non sono riuscito a fare la benemerita Pelosa e qui mi incavolo, perché tutti i giorni tentavamo di accedere al servizio di prenotazioni, ma visto che la Sardegna è una follia in questo periodo non ci siamo mai riusciti, quindi mi è rimasto lì proprio in quel punto lì. Però ne ho viste altre, vabbè, andiamo a vedere sta classifica, magari ci siete stati anche voi in alcune di queste spiagge. In decima posizione, non vi dico, sono 30 le prime 20, le salto di botto perché non faccio in tempo, vado alla top 10. Decima posizione, Cala Licossi a Trinità da Gultu e Vignola in Sardegna. Ci sono stato, questa è in Gallura dalle parti dove ero io, molto molto bella, 4.7 di punteggio, oltre 3500 commenti. Nono posto, Mari Pintau a Quarte Sant'Elena, questa è alle porte di Cagliari, con il suo il nome si traduce con mare dipinto per le sfumature dell'acqua, pensate che meraviglia. Ottavo posto, spiaggia dell'Arco Magno in Cedri in Calabria, nel comune di San Nicola Arcella, mix di ciottoli, sabbie e pareti rocciosi. Settima posizione, Calagorizea, Golfo di Orisei, qua nel Nuorese. Questa ci sono stato, non questa volta, ma una volta che andai, bellissima, arrivai con la barca, un posto incantevole. Sesto posto, la spiaggia di Mezzaluna di Giudeu, nel sud della Sardegna, è la Sardegna domina, però è ancora, con il quinto posto, Villa Simius nel sud, anche questa bellissima, punteggio di 4.7, oltre 7.000 recensioni, sabbia bianchissima, le dune modellate dal vento, va bene. Quarto posto ancora per la Sardegna, Is Arutas in provincia di Oristano. Sul terzo posto, sul podio, c'è la spiaggia di Tueredda nel comune di Teulada, anche questa in Sardegna. Seconda in classifica, sempre la Sardegna, con Caramariolu nel territorio di Baunei, anche qua ci sono stato, insomma, che mi viene in mente, sono passato anche di qua. E prima in classifica però non è la Sardegna, capito? Perché al primo posto in classifica c'è la Sicilia, con l'isola dei Conigli, Lampedusa, acque cristalline e panorama incontaminato. Vabbè cari, questa è la classifica, mi piaceva avviarci in quest'autunno con un'ultima nota estiva, un ultimo ricordo di un bagno. Beh, se ci siete stati, beati voi, se non ci siete stati, segnatele, perché comunque sono tappe da farsi. A tra poco cari, perché a proposito di tappe andiamo a rivederci tutti gli eventi di oggi. Vi aspetto qua.

Eccoci insieme carissimi, un saluto a Elena e Luca da Città della Pieve, Perugia. Ciao Radio Liscio, stamattina partiti presto per andare al lavoro, abbiamo iniziato a programmare il weekend, una gita fuori porto ci starebbe proprio bene, vi ascoltiamo e vi mandiamo un saluto. Bravi, vedi che siete nel posto giusto, anche tra l'altro nel momento giusto, perché sto andando a ricapitolare gli eventi che sono stati i protagonisti di oggi, poi domani, lo sapete, nella puntata del venerdì rivediamo tutti gli eventi della settimana, quindi proprio lì è il clima. Si raggiunge. Allora, dove siamo stati oggi? Belle feste che sono cominciate dalla Lombardia, Gandino, Bergamo, i giorni del Melgotto, una festa dedicata al mais, alla polenta, molto contadina, vi piacerà sicuramente. Così come vi piacerà la 68esima sagra dell'uva a San Colombano all'Ambro, sempre in Lombardia, provincia di Milano, dove c'è una grande festa legata ovviamente al vino, al mosto, all'uva e a tante cose da assaggiare. Poi c'è anche belle feste, rievocazioni, carri, insomma, molto molto divertente. Siamo andati anche in Veneto, provincia di Vicenza, per due tappe molto gustose, 39esimo festival del Baccalà alla Vicentina, questa a Sandrigo, provincia di Vicenza, con questa unione con la Norvegia, loro lo stoccafisso, noi il Baccalà, e ci troviamo tutti insieme per far cultura e raccontare quanto mondo c'è dietro al merluzzo. E poi sempre da quelle parti a Ghizzole, 15esima festa della zucca, perché non dimentichiamoci che è il primo weekend autunno e quindi i sapori autunnali esplodono anche attraverso la zucca, da tutta da assaggiare. E a proposito di sapori, Carpi, Emilia Food Fest, quinta edizione, il festival dei sapori e delle tradizioni della Via Emilia, un evento bellissimo che occuperà tutto il centro di Carpi, dove verranno messe in mostra tutte quante le delizie di questo territorio, a partire ovviamente dall'aceto balsamico di Modena, che è un must, insieme a salumi, formaggi, vini da bere. Insomma, un grand bel evento, tutto quanto per le vie di Carpi. E questo è quanto, cari. Come vi dicevo, domani li rivediamo tutti. Se volete approfondire, nella nostra app di Radio Liscio, nella zona del mio podcast dedicato al tempo libero, li ritrovate tutti quanti uno per uno. Max, a te la musica. E poi ci troviamo qua per salutarci, perché oggi ti chetto io, vedi?

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: E allora carissimi, siamo arrivati in fondo anche per oggi. Questa settimana volge quasi al termine, domani sarà una gran puntata perché è sempre la puntata che preferisco, sarà un lunghissimo viaggio tra una tappa e l'altra, rivedremo tutti i meravigliosi eventi che vi ho raccontato in questa settimana insieme e che ovviamente si stanno scatenando, sì, perché già con stasera molte feste stanno cominciando, quindi sempre connessi mi raccomando con Radio Liscio e con Energia Contagiosa, puntuali alle 7 alle 14, sempre qua. Sulle nostre frequenze, sulle frequenze dove trovate anche naturalmente tutti i miei colleghi che stanno per arrivare, Ettore, Wilmer, pronti a scatenarsi sulle nostre frequenze insieme a tutte le nostre band, a tutte le nostre orchestre. Grazie anche per i tanti messaggi ricevuti anche oggi, ci vediamo qua, mi raccomando, puntuali sempre e solo sulle frequenze di Radio Liscio. Dal vostro Alo e da Max in regia tanti baci, un salutone e ci vediamo qua domani. Buona giornata a tutti. Ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. All'Assemblea Generale dell'ONU oggi è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Possibili contestazioni da parte dei delegati di molti paesi nel Palazzo di Vetro dell'ONU. Ieri le dure parole del presidente iraniano Pezeshkian: Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto, mostrando le foto dei bimbi e delle bimbe morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e da Israele, e poi anche la foto dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso anch'esso dai missili israeliani. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Siamo pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto ieri dall'omologo americano Rubio. Intanto un elicottero delle forze armate russe ieri ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio aereo polacco, provenendo dall'exclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi. Decollo immediato dei caccia di Varsavia. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte a Roma mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il ragazzo sarebbe stato trovato con un'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Serata amara a Torino per la nazionale italiana maschile di pallavolo, eliminata dagli europei al termine dei quarti di finale. Gli azzurri si arrendono alla Finlandia al tie break, con i finlandesi che si assicurano un posto tra le prime quattro per la fase finale di Milano. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Un'ora di musica con i più grandi successi di sempre, un'ora di musica con le più belle canzoni proposte da Radio Liscio, i simpatici italiani. Apriamo oggi con l'orchestra italiana Bagutti, i primi due pezzi in programma, Per una donna e L'aiutino. Buon ascolto!

Era l'orchestra italiana Bagutti, l'aiutino, ed ora i Girasoli, i prossimi due brani, Amici miei e Dagla Ben Biondina.

Un classico della tradizione popolare, Dagla ben biondina, proposteci dai Girasoli. È il momento della fisarmonica del genovese Walter Giannarelli, ci propone Madrileno e numero 1.

Era Walter Giannarelli, numero uno qua su Radio Liscio. Adesso Rossella Ferrari e Casanova con i prossimi due brani. Il primo è Luna Bugiarda, a seguire alle 7.

E abbiamo ballato con la fisarmonica della Nuova Romagna Folk. Ora arriva Giorgio Villani. Il primo è proprio un suo classico, Le anguille del Po, e l'altro La camicia bianca.

Mauro Ferrara con l'orchestra Grande Evento ci ha proposto Sincero Amore. In chiusura di puntata Edmondo Comandini, Ti amerò per sempre, e dovrebbe starci anche il pezzo strumentale che va a chiudere come ogni giorno la nostra puntata, Principessa, una polca. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Un massiccio attacco missilistico su Kiev ha causato la morte di due persone e il ferimento di almeno altre otto, provocando incendi e danni. Intanto un nuovo episodio di tensione tra Russia e NATO. Un elicottero delle forze russe ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio polacco, provenendo dall'enclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi immediato il decollo dei caccia di Varsavia. Ma l'allarme maggiore viene dalla Spagna. Il quotidiano conservatore Il Mundo titola in prima pagina un'informativa della CIA secondo cui la Russia starebbe pensando ad attacchi con droni anche su Spagna, Francia e Italia, lanciandoli dalla propria flotta fantasma nel Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri è chiamato a esaminare nel pomeriggio il nuovo decreto legge recante novità sull'integrazione e la sicurezza nelle scuole. Al centro del provvedimento lo stop all'uso di burka e niqab nelle aule e la formalizzazione del tetto massimo del 30% per gli alunni stranieri per classe. Il ministro Valditara ha specificato che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi e alle iscrizioni che avvengono in corso d'anno. I perduranti scenari globali di crisi spingono ancora le quotazioni petrolifere oltre i 100 dollari al barile e tornano a fiaccare i mercati. Piazza Affari in avvio perde alcuni decimi e lo spread coi titoli tedeschi risale su quota 95. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche e la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Che bello, che bello, che bello, sappiamo che siete in tantissimi, che ci seguite in televisione, in radio, con Radio Liscio, con le applicazioni, anche con la nostra cugina Alexa, che oramai è diventata una persona di famiglia e siamo felici di stare insieme, perché vivremo anche quest'oggi la miglior musica da ballo, le canzoni generazionali e soprattutto anche le canzoni da cantare allegramente con la chitarra, come quando sono nate, perché spesso lo ribadiamo, le canzoni nascono con la chitarra o col pianoforte, tante volte, dove ovviamente la chitarra ti permette di far nascere le canzoni in giro per il mondo, portarsi appresso appresso il pianoforte sulle spalle diventa un po' più complicato. E salutiamo anche il nostro Marco Sasso, le Tolcinghia, che alla regia ci guida ed è d'accordo su questo pensiero, sul fatto che le canzoni è più comodo farle nascere con la chitarra che non con il pianoforte. 331-335-6565 è il numero per interagire con noi attraverso la messaggistica. Per chi volesse scriverci, ovviamente non telefonate, perché non c'è uno al telefono e neanche la linea, ma solamente la strada per i messaggi WhatsApp oppure SMS. Iniziamo subito con la prima carta. Generazione X, arriva il grande Rino Gaetano e iniziamo forte, perché quando inizia questa canzone sono tre accordi e già dai primi tre accordi iniziali scopriamo subito quella canzone, ci viene voglia di cantarla e soprattutto di dedicarla a tutte le Gianna in ascolto. Sol maggiore, do re, o forse fa la re mi, forse la re mi.

Dove vai? Dove vai? Vai ad ascoltare Melody Italiana in diretta direttissima anche quest'oggi, ed era il 1978 quando Rino Gaetano portò al Festival di Sanremo questa canzone, classificandosi al terzo posto, e questa canzone passò anche alla storia per essere stato il primo brano a introdurre la parola, aperte virgolette, sesso sul palco dell'Ariston. Quindi fu davvero un qualcosa di sensazionale. A tal proposito abbiamo anche una città. Adesso dire la parola sesso è come dire ciao amico, come stai? Beh, poi sesso è anche un paese che fa parte dell'Emilia Romagna, che salutiamo, sappiamo che siamo sintonizzati in tutta Italia e non soltanto, e quindi l'abbraccio grande da parte di tutti arriva ovviamente esteso a tutto il pianeta. E durante il 78 c'era un'usanza che esplose la febbre dell'aerobica ai tempi, molti se la ricorderanno, la generazione silenziosa, così come la baby boomers e anche la X, ricorderanno i body in licra sgargianti e gli scaldamuscoli. Te ricordi, Marco, che c'era questa usanza di andare vestiti così? Sembrava un po' di vestirsi similmente alle Barbie dei tempi, ed era davvero il complice il successo del video di Jane Fonda, dove tante volte uno vedeva il video per la prima volta, si entrava talmente tanto nel personaggio che poi ti camuffavi e avevi il coraggio di uscire di casa in quella maniera. Bei momenti, gli anni 80, e correva proprio l'81. Altra carta, altra generazione, orchestra da ballo contemporanea, una sfilza di Begin, che è un ritmo da ballo, le Begin dei Philadelphia, proprio

0: Ha incontrato l'amore la nostra Rosy,
1: estratto da una delle tante serate trascorse ai sabati sera alla Peschiera di Valdengo in diretta live con Radio Liscio Prima Antenna, in Philadelphia, questo medley di Begin. Ma la Begin, quando arrivò in Italia,

Arrivo tra gli anni 30 e gli anni 40. Inizialmente è un ballo che è nato nei Caraibi, quindi è un ballo da vacanza, ma il successo globale arrivò con The Begin di Cole Porter, scritto nel 35, quindi esplose subito questa canzone e arrivò nel mondo del ballo appunto in quel periodo tra gli anni 30 e 40. Se è nato nel 35, sarà arrivato molto più facilmente negli anni 40. E ora peschiamo la prossima carta e andiamo nella direzione della canzone acustica. E allora, a proposito di Begin, una Begin che è stato uno dei maggiori successi, o forse il successo primordiale della musica da ballo, è proprio questa canzone qua.

Di Begin, che ovviamente è un ritmo con un passo dolce ed elegante, ed effettivamente uno dei ritmi più ballati durante le serate da ballo, nei locali da ballo ma anche nelle feste in piazza. E diciamo che la cumbia attuale è un po' una rivisitazione della Begin, fondamentalmente la matrice è la Begin. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione silenziosa. Arriva Dalida. Uno a te, uno a me. Parla al centro e non litighiamo. E finiamo in pareggio, perché è importante tenere un equilibrio.

Graziano Cianni nel mio silenzio si è unito alla canzone del 1960 di Dalida, Uno a te, uno a me, canzone che è la rivisitazione italiana di un brano greco. Tante volte pensiamo che magari estrapoliamo le canzoni dall'inglese o dall'America, perché c'è stato un momento in cui si prendevano le melodie, si faceva il testo in italiano e si stravolgeva un pochettino la canzone, mentre invece questa arriva direttamente dal brano greco I ragazzi del Pireo. Ovviamente la canzone che abbiamo appena ascoltato è un brano festoso e simboleggia la condivisione di baci e tenerezze tra innamorati fino all'alba, dal tramonto all'alba, cioè per tutto il giorno fondamentalmente. Questo è il significato, una te e una me per rimanere in pari. E nel 1960 l'Italia viveva un po' un modo di vivere alternativo, nel senso che aumentano i consumi e nascono i primi supermercati, cosa molto, molto bella, che oggi diamo per scontato. Il modo di fare la spesa cambiò, perché prima c'erano appunto i negozietti, e iniziare ad entrare in questi mastodontici centri commerciali era davvero una grandissima novità, tant'è vero che le donne erano davvero stupefatte di poter fare questo tipo di spesa. E soprattutto scappa la pagina oggi, come mai torna indietro e scappa la pagina. E meno male che abbiamo un occhio, quindi cambiano un po' i modi. Uno era abituato al sottocasa e nel centro commerciale iniziava così a gustarsi anche la domenica alternativa. Non sappiamo se però c'erano i condizionatori in estate oppure no, perché quelli probabilmente sono arrivati dopo. Altra canzone, ma vi ricordo il 331 335 6565, sì, ovvio, per coloro che ci seguono in radio, perché coloro che ci seguono in televisione hanno il numero in sovrimpressione sempre disponibile. Generazione Millennials. E a proposito di vita e di abitudini, lo Stato Sociale ci propone una vita in vacanza. Quanto sarebbe bello! Gustiamoci questi 3 minuti e 49 secondi di totale vacanza. Una vita in vacanza, prego, allo Stato Sociale.

Ritorniamo dalle vacanze, la canzone ahimè è finita, una vita in vacanza 2018, secondi al Festival di Sanremo, ma fu davvero una canzone rivoluzionaria per quell'anno che ci accompagnò per tutta l'estate, anche perché tocca un tema importante che è molto attuale, il fattore dell'eterno conflitto tra il tempo libero e gli obblighi lavorativi. Quando siamo al lavoro vorremmo andare in vacanza, poi siamo un po' in vacanza vorremmo tornare al lavoro, e la domanda è: vivere per lavorare o lavorare per vivere? Punto interrogativo. Questa è la domanda emblematica, però davvero una bella canzone che fa riflettere, perché comunque davvero bisogna avere sempre un po' il giusto equilibrio e trovarsi e ritagliarsi quegli spazi che ci permettono di essere felici nelle cose che ci piacciono e poi ovviamente ottemperare a quelli che sono gli impegni. Per esempio, ora siamo impegnati, perché tutte le volte che raggiungiamo metà del nostro viaggio nella melodia italiana viene a trovarci l'archeologia del liscio, ci lancia il segnale che lei è pronta, e quest'oggi ci gustiamo Franco Bastelli con la canzone Stornelli, un bel brano, un bel tuffo nel passato, un bel sapore del ballo classico, ringraziando l'archeologia del liscio a cui lanciamo il segnale.

Bravo Franco Bastelli per questa interpretazione, grazie all'archeologo del liscio che ci permette di visionare questi contributi del passato. E quest'oggi gli stornelli ricordavano un po' la nostra città di Roma, che ogni regione ha le proprie peculiarità e soprattutto le proprie canzoni che la rappresentano. Ed è bello portare avanti e mescolare, cantare magari noi in Piemonte le canzoni di Roma, le canzoni romagnole, le canzoni della Puglia, della Sicilia, e fare anche l'inverso, in maniera tale che ci sentiamo tutti uniti, anche perché lo sappiamo che la musica è quel linguaggio universale. Altra carta, altra canzone acustica, torniamo a cantare. E gli stornelli possiamo anche interpretarli come gli stornelli sotto i balconi, dove oggi prenderemmo delle secchiate con il ghiaccio perché c'è un po' più di cattiveria. Una volta invece era bello perché si affacciavano tutti e attendevano il lieto fine, chissà se lei le dirà di sì oppure di no. È una di quelle canzoni che potremmo cantare sotto il balcone, potrebbe essere questa.

è uscita così in diretta una vena poetica di stravolgere una canzone di grande successo, e a questo punto avremmo preso la secchiata. Sei d'accordo, Marco? Sta dicendo di sì. Altra generazione, baby boomers, in arrivo Bobby Solo con Una lacrima sul viso. A te, Bobby.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

radio e via TV, perché lo sappiamo, questi ritmi fanno proprio venire voglia di ballare all'inverosimile. Se siete a lavoro state ballando, se siete a casa state ballando, se siete in macchina state ballando insieme alla macchina, e anche il telefono sta ballando. Grandi mix di twist, e abbiamo ascoltato due canzoni che in realtà sono vicine in un periodo, perché Una lacrima sul viso è Festival di Sanremo del 64, dove appunto lui comprende i sentimenti di lei dalla lacrima dichiarata sul viso. Ma in quel periodo arrivava il twist in Italia, così come anche la Ligali nel 64, nel 61-62 arrivava il twist, e i primi propulsori furono proprio appunto Rita Pavone con anche Adriano Celentano, ma soprattutto Peppino Di Capri con i Rockers, con A Saint-Tropez la luna si veste con te. Bello, bello, bello questo momento scatenatissimo, e sappiamo anche che tante orchestre nelle serate da ballo vanno proprio a dedicare un momento di twist, di allegali, di momenti scatenati da ballare allegramente insieme, hanno un significato per quanto riguarda le tradizioni. Quindi mi raccomando, andate sempre a ballare in peschiera e seguite le dirette live, perché davvero sono un tocca sana. E poi magari, che ne so, uno invita amici a casa e a distanza mette la televisione in sottofondo, e dopo aver mangiato si può catapultare direttamente alla peschiera. Altra carta, altra canzone, poi siamo quasi ai saluti, e ricordandovi che a seguire ci sarà il disco della settimana e poi Canzoni senza frontiere con il grande Ettore Andenna. Ma prima Generazione X, in arrivo Bruno Lauzi, Amore caro, amore bello, la dedichiamo a tutti coloro che oggi festeggiano il compleanno. Ogni puntata regaliamo una canzone in onore a chi oggi festeggia, perché attraverso le telecamere, lo sappiamo, vediamo i pasticcini e le torte e ci viene fame, soprattutto al nostro Marco Sasso. Ci sarà il momento in cui riusciremo a uscire con la mano dalla telecamera, rubarvi il pasticcino e ovviamente dedicarvi sempre la canzone. Bruno Lauzi, a te la linea.

bella questa canzone, abbiamo davvero quasi concluso alla grande questo nostro viaggio. Torneremo ovviamente domani sia in televisione sia in radio. E la cosa curiosa di questo brano, nonostante sia stato scritto anche da Battisti, che non la incise mai una sua versione, ritenendo che Bruno Lauzi fosse l'unico in grado di interpretarlo al meglio. Questo è un grande senso di riconoscenza e di dare a Cesare quel che ovviamente è di Bruno Lauzi. Siamo giunti al termine ringraziandovi, un grazie a Marco Sasso detto il Cinghia, buona continuazione con il disco della settimana e a seguire nuova puntata in diretta direttissima con Canzoni Senza Frontiere in compagnia di Ettore Andenna, proprio direttamente da casa Andenna. L'ultima carta prevede l'Orchestra Vallo Contemporanea e ci salutiamo con Paolo Bertoli, Aspettami Lì, Aspettami Lì, e domani puntuali ci ritroveremo insieme per riniziare un nuovo viaggio. Un abbraccio.

0: Udi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Udi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Udi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
4: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Sarà una gara combattuta punto a punto fino alla fine. La previsione comune a tanti alla vigilia si è trasformata in un incubo sul campo per l'Ital Volley, battuta nei quarti di finale a Torino per 3-7-2 dalla Finlandia e fuori dagli europei. Dopo 6 vittorie su 6 nel torneo, al primo vero esame gli azzurri sono stati bocciati. L'opposto, Yuri Romanò.
5: La partita equilibrata può succedere di vincere come di perdere. La pallavolo di alto livello oggi è così. E ci è andata male. Mi dispiace tantissimo, non era la fine che volevamo. Volevamo arrivare a Milano, questo lo sappiamo tutti, quindi sì, mi dispiace tanto anche di non essere riuscito a esprimere il nostro bel gioco che abbiamo fatto vedere nelle partite precedenti. Le partite difficili capitano e bisogna essere pronti a fare bene con quel che si ha e potevamo fare meglio.
4: Da 5 anni l'Italia non era fuori dalle prime 4 di un'Olimpiade mondiale o d'Europeo. Per il flop della sua nazionale non cerca scuse il CTIF Fede Giorgi.
6: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché insomma potete immaginare quanto lavoro c'è sempre dietro a tutto quello che abbiamo fatto. Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità, però bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente abbiamo avuto l'opportunità e quindi non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
4: Da domani le Final Four a Milano, Finlandia, Francia e Slovenia, Polonia le semifinali, sabato le finali. Ed è giornata di vigilia per la nazionale di calcio, che nel pomeriggio lascerà il ritiro di Coverciano destinazione Roma, dove domani sera inizierà contro il Belgio il cammino in Nations League. Probabile parta titolare a centrocampo il cagliaritano Alessandro Romano, uno degli esordienti in azzurro. Serve linfa nuova al gruppo, sottolinea Davide Frattesi.
7: Abbiamo tanti ragazzi nuovi che sono venuti alla prima convocazione e che hanno qualità. Io credo che anche loro ci daranno una mano. Non dobbiamo guardare alla settimana prossima, ma bisogna guardare un po' più lontano, anche diciamo sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti, solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello.
4: Formula 1, doppia sessione di libera a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell.

ciao bella e brava gente, benvenuti a Canzoni Senza Frontiere di oggi, giovedì 24 settembre 2026. Sono le 11:03 minuti e oggi è il 267esimo giorno dell'anno. Ne mancano 98 alla fine dell'anno ed è San Pacifico. Io un Pacifico l'ho conosciuto, era un Don Pacifico, che era un prefetto del collegio dove andavo da giovane, ed era anche un simpatico, un Don Pacifico, di quelli ancora con la veste nera, con la fascia in vita, e come andavano in giro. Oggi i preti sono molto più disincantati, sono molto più informali, all'epoca avevano e mi piaceva quando giocavano a pallone, perché giocavano a pallone anche loro con noi, che tiravano su la gonna e se la legavano, almeno Don Pacifico faceva così, se la legava in vita con la fascia e veniva a giocare a pallone con noi, perché sennò la fascia gli dava, la gonna gli dava fastidio. Oggi è la giornata mondiale del gorilla. Per attirare l'attenzione su questo animale diffusissimo, non tanto, cioè hanno fatto la giornata mondiale del gorilla perché è sempre a rischio estinzione, anche se negli ultimi 40 anni grazie all'attenzione di varie istituzioni mondiali i gorilla della parte orientale dell'Africa sono quadruplicati, ma da 250 quantomeno quelli più che erano più a rischio estinzione sono diventati 1000, non è che sono diventati, anche se ce ne sono svariate decine di migliaia su tutta la fascia centrale dell'Africa, fra zona orientale e zona occidentale. Sono divisi proprio in due tipi, quello occidentale e quello orientale, e non è vero che sono così aggressivi, dicono. Se lasciati in pace, anzi vivono una vita abbastanza umana, e l'unico rischio che hanno è quello della contaminazione umana, perché acquisiscono le stesse malattie che possono venire a noi. E in quella zona dell'Africa, il dengue, altre malattie mortali beccano l'uomo possono beccare anche il gorilla. Va bene, vi ho detto tutto quello che c'era da sapere sulla giornata di oggi, giovedì 24 settembre, e andiamo. Ho già dei messaggi in arrivo, ma faccio partire il primo disco perché almeno cominciamo con la musica. Le donne italiane, stupende. Io ho fatto un esperimento per qualche decina d'anni per apprezzare le donne italiane, quindi uno studio approfondito.

a presentare un carnevale di tanti anni fa. C'era anche sua moglie, che ho conosciuto al Tendone, dove esponevate anche voi i vostri prodotti. Era la moglie. Sono contento di vederla sul canale 14. Allora, il canale 14 in Piemonte, Valle d'Aosta, è Prima Antenna TV, mentre in Liguria, sempre Prima Antenna TV, è sul canale 7979. A quel tempo si suonava sul carro allegorico musica dal vivo, e sul nostro tra i brani c'era Smoke in the Water, e lei lo aveva apprezzato. Si potrebbe riascoltare lì. Grazie, un caro saluto, Maura Debe, dei Deep Purple, se mi ricordo bene, Smoke in the Water. Va bene, vediamo di metterlo domani. Vado a vedere se non ce l'ho fra le 200 canzoni più belle di tutti i tempi. Isabella di Roma, buongiorno Ettore, saluto Diana, Graziella e tutta la sua bella famiglia. Grazie per gli ascoltatori che salutano. Contraccambio. Paolo di Genova, come starà? E ce lo chiediamo anche noi, col cinghia. È stato operato. Come sarà andata l'operazione? Appena sarà bene, comunque si fa vivo subito. Se ascolti ti saluto, Paolo di Genova, da Isabella di Roma. A te e a tutti. Grazie Ettore, sei stupendo. Dovresti vedermi alla domenica quando fa... No, la barba l'ho fatta, oggi sono sbarbato, pulito, mi presento bene. Ciao Ettore Cinghia, sono Patrizia da Torino. Vorrei salutare voi che seguo tutti i giorni, e poi mio fratello Massimo e Angiolina, mia mamma, a cui sei molto simpatico. Ciao Angiolina, dedica tu una canzone a tuo piacere, grazie. Allora, non la prossima... Fra tre canzoni ce n'è una bella di Mia Martini, dedico quella alla tua mamma. Adesso abbiamo un pomeriggio a Marrakech. Il nostro programmatore ogni tanto si sbizzarrisce a cercare delle canzoni che sono delle chicche. Questi erano i Trilli, che si presentarono a Sanremo nel 1984. I Trilli erano un duo, aspetta, mi sono preso nota dei nomi, erano due Giuseppe Deliperi e Giuseppe Zullo, Pucci e Pippo, che erano specializzati in canzoni in dialetto genovese. Si presentarono a Sanremo però con una canzone in italiano che si intitolava Pomeriggio a Marrakech. E perché il nostro programmatore l'avrà scelta? Perché è arrivata in finale? No, non arrivò in finale a Sanremo. I Trilli, che sono morti tutti e due ormai, ma il figlio di uno di loro nel 2009 ha ricostituito con degli amici il gruppo I Trilli, e va ancora in giro a cantare le canzoni che cantavano loro. Pomeriggio a Marrakech, partecipò a Sanremo nel 1984.

La caffettiera di Paolo Tarantino. Stamattina siete scatenati. Scrivo di rado, ma sempre presente. Canzoni senza frontiere rallegra la giornata. Grazie, Giancarlo D'Alesa, neopensionato. Buongiorno, caro Ettore. Sono Rosy di Latina. Ti auguro buona giornata e al frescolino di oggi. Ebbene sì, sono 17 gradi, ma stanotte qui erano 13, eh? Sì, si comincia a pensare alla copertina. Oggi si balla, e si balla sempre, bisogna sempre ballare, fa bene anche alla salute. Ciao Ettore Cinghia, buona giornata, ciao a Isabella di Roma, Graziella da Verniasco. Ormai voi due, Graziella e Isabella, vi chiacchierate tramite Canzoni Senza Frontiere. Buongiorno Ettore Marco, noi come ogni giorno siamo brevi, facciamo un solo un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori. Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso, Cinghia, sono uscito dall'ospedale, eccolo qua. Paolo di Genova, decorso lungo ma sono a casa, vivo. Mi fate sentire una canzone poeta di una sera di Omar Codazzi. Grazie per i saluti che mi avete fatto. Paolo, eravamo in ansia, altro che saluti, aspettavamo tue notizie. Siamo contenti di averle. Ciao Ettore, ti chiedo un favore, mi piacerebbe sentire la versione originale di My Way, cantata da chi l'ha fatta, cioè il cantante francese Claude François. Ti ringrazio, Gianfranco di Ospedaletti. Va bene. Ciao Ettore, bella trasmissione, la tua bella musica. Mi potresti far ascoltare Avventura a Durango, DJ De André? Grazie e complimenti, Pina di Asti. Saluti a tutti, mi faresti ascoltare Un'estate fa? È finita solo da due giorni, degli Homo Sapiens. Grazie Ettore. Max di Ozzano, Bologna, non ti ho ancora fatto ascoltare quella di ieri. Max, frena ogni tanto, aspetta che suoni la tua e poi quella che hai chiesto il giorno prima e poi ne chiedi un'altra, se no diventi ossessivo. Allora, è una canzone che avevo detto che avrei dedicato a mamma Angiolina, che è la mamma di Patrizia da Torino, ed è questa bellissima E non finisce mica il cielo del 1982. Fu la prima volta che Mia Mazzini partecipò al Festival di Sanremo e arrivò decima, ma quell'anno venne istituito per la prima volta il Gran Premio della Critica, che dopo la morte di Mia Martini è diventato il Premio Mia Martini, proprio per la bellezza della sua canzone. Quell'anno vinse Storie di tutti i giorni del Riccardo Fogli. Lei arrivò decima, ma la critica disse che per loro era la canzone più significativa di quel festival. E lei, bravissima, meravigliosa come sempre, anche perché dopo quell'anno lì, 1982, Mia Martini passò 7 anni di passione, perché venne emarginata da tutti. Qualcuno aveva messo in giro la voce che portava sfiga, portava sfortuna, una delle voci più terribili che si possono mettere in giro per un artista, perché è deleteria, è veramente terribile, perché si diffonde a macchia d'olio, e lei soffrì moltissimo per quella situazione che durò 7 anni fino al 1989, quando venne, diciamo così, riabilitata. E non finisce mica il cielo, Mia Martini, soprattutto per Angiolina.

bellissima e non finisce mica il cielo di Mia Martini. Eravamo nel 1982. Mi piace che Gianfranco di Spedaletti mi precisa che la canzone, la versione originale di My Way, è Comme d'habitude, come al solito, di Claude François. Non l'avessi saputo, ma lo sapevo. Comunque ti ringrazio per la precisazione. Il titolo, Comme d'habitude, My Way, va bene. Intanto c'è il nostro programmatore, il Supremo, che prende nota di tutto. Poi stamattina lo vedo bello attento, perché mi arrivano tutti i messaggi. È lui che li gira, poi il cinghia li deve... lui se li deve battere a macchina, messaggio per messaggio, per cui più è lungo più è felice. Allora, eravamo alla Suonami Band. Ecco, prima c'è chi ha detto oggi si balla, ed era la Rosy di Latina. Sì, oggi si balla per esempio con Danza Senza Fine della Suonami Band, e qui adesso il sangue del cinghia diventa caliente perché c'è la sua Sofia. Come gli piace la Sofia.

0: la Sofia della Suonami Band, piccolina ma tutta sale e pepe, e soprattutto con tutte le cose al posto giusto, in Danza Senza Fine. Roberto Tagliani sabato sera scorso ha avuto un successo stupendo nella prima serata della ripresa alla Peschiera di Valdengo delle dirette di Radio Liscio e di Prima Antenna TV. Intanto saluto anche gli amici del network Teleantenna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio e provincia veneta di Belluno. Dicevo, sabato Roberto Tagliani ha fatto ballare, erano tutti contenti in Peschiera, ma guarda quanta gente, non è la riapertura perché sono sempre aperti, ma diciamo la riapertura della stagione, grazie anche a Roberto Tagliani, grazie alle dirette di Radio Liscio di Prima Antenna TV, c'era più gente del solito degli altri anni di cui hanno fatto la riapertura della stagione, quindi erano contenti i proprietari, erano contenti il Cinghia, il Marco Pugno di Radio Liscio, che erano lì perché sono loro che organizzano la diretta. Va bene, Roberto Tagliani, intanto sabato prossimo ci sarà, dopodomani ci sarà Alex Biondi, sabato 26 settembre alla Peschiera di Valdengo, Alex Biondi e la sua orchestra. Ma dicevo, senza dubbio Roberto Tagliani sabato sera ha cantato e suonato anche questa Guitar Boogie.
1: Guitar Boogie, Boogie Boogie Boogie, vai Franchino! È vero, adesso lo faccio subito, eh!

0: la chitarra del nostro Franchino, eccolo là.
1: Grazie.
2: Roberto Tagliani, c'è un sadico. 4 minuti di bughi, quelli di una certa età rischi di fargli prendere lo scioppone, ragazzi. Un bughi bughi deve durare 2 minuti. A me l'aveva insegnato la mia mamma, perché la mia mamma e il mio papà erano bravissimi a ballare bughi bughi. E mi ricordo che qualche anno fa, ormai parecchi anni fa, eravamo in un locale dove c'era anche mia figlia con il suo moroso, che poi sarebbe diventato suo marito, e a un certo punto partì il boogie woogie. Io presi Diana, mia moglie, per il braccio e le dissi dai, e cominciai a ballare il boogie woogie con lei. Mia figlia, che non ci aveva mai visto ballare in particolare il boogie woogie, si alzò, venne di fianco a noi in silenzio mentre noi ballavamo, e a un certo punto fece wow, ma siete perfetti. Quando fai scoprire delle cose ai figli che non sanno dei genitori e restano stupiti, è comunque sempre una soddisfazione. Allora, Ettore, scusami se ti riscrivo, ma è arrivata da me ora mia nipote Michelle, la puoi salutare? Grazie, Graziella da Verniasco. Ma certo, ciao Michelle, benvenuta a casa della nonna, zia, a casa di Graziella a Verniasco. E poi andiamo con ragazze, adesso veramente ci immergiamo nel sogno di un periodo in cui la musica era veramente meravigliosa e c'era la melodia. Allora, questa canzone arrivò seconda nella hit parade italiana solo perché la prima era Strangers in the Night di Frank Sinatra, successo mondiale. Siamo nel 1966, ma loro, i Dick Dick, che ritroverò fra poco più di 2 settimane al Festival della Canzone Italiana anni 60-70-80 a Luino, il 10 di ottobre ci sarà questo festival per il terzo anno, sta diventando sempre più importante, e loro cantavano la canzone, la versione italiana di California Dreaming, che era la mitica Sognando la California, per Fulvio e Renata dalla Valpellice, me l'hanno chiesta loro.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Grazie Ettore, ciao da Fulvio e Renata della Valpellice, che avevano chiesto Sognando la California. Adesso Mare Dentro della Marianna Lanteri. Come si sta col mare dentro?

Marianna Lanzeri con Il mare dentro, 11.46, prima ora delle due di Canzoni senza frontiere. Tutto quello che vi devo dire nella prima ora ve l'ho detto, per cui sì, va bene, primo vinile. Un vinile di Casandena. Intanto noi facciamo delle ricerche mentre vanno le canzoni col Cinghia. Per esempio, il Cinghia aveva un bellissimo violino, il Silent Violin della Yamaha, e l'ha venduto anni fa, l'ha dato dentro per prendersene un altro, e adesso rimpiange terribilmente quella sua scelta di venderlo, perché mi ha detto: ah, mi manca, l'avrei tenuto volentieri. Allora, mentre andavano le canzoni, le due o tre canzoni, stavamo facendo delle ricerche, lui a modo suo, lui le ricerche le fa con l'intelligenza artificiale, io le faccio come una volta quando si spalava la terra con la pala, io cerco sui miei siti dove vado a cercare, e io sono stato il primo a trovarlo a uno che addirittura dal Giappone, che però non ha un prezzo da usato abbastanza. Adesso gli ho passato il link, va bene. I vinili di Casandena, occupiamoci delle cose. Classifica della rivista Rolling Stone delle 200 canzoni più belle di tutti i tempi, l'ultima classifica che hanno stilato, perché ne hanno fatte varie, hanno cominciato nel 1998, poi sono venuti avanti ogni 4-5 anni, ovviamente la cambiavano perché entravano dei brani nuovi. Insomma, da quella prima classifica, l'ultima nel 2024 ha visto un cambio di ben 254 pezzi su 500, quindi più della metà sono cambiati, sono stati aggiornati, e in 174esima posizione troviamo un brano. Io sto risalendo dal 200 al primo, ci arriveremo attorno a Natale al primo, sappiatelo. Al 174esimo posto una canzone del 1981 che inneggiava ad una radio che è stata famosissima, c'è ancora, Radio Free Europe degli REM. Allora, questa Radio Free Europe è una radio che esiste veramente, venne fatta dalla CIA, pensa te, agli inizi degli anni 50, per mandare notizie così, quelle che interessavano a loro, e l'avevano piazzata in Europa a Praga, a Monaco, a Berlino, ma gestivano tutto da vicino Washington. Questa Radio Free Europe degli REM diventò il titolo di questa canzone del 1981 e che oggi ci ascoltiamo a Canzoni senza frontiere. Vai, Cinghia.

Va bene, Radio Free Europe dei REM, gli R.E.M., 174esima nella classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi. E adesso un bel messaggio. Buongiorno Ettore, vorrei fare gli auguri ai miei nonni che fanno 60 anni di matrimonio, Tina e Teresio. Sì, ma dammi qualche altro dato, di dove sono, chi sei tu. Comunque già la citazione l'ho fatta, Tina e Teresio di dove sono, 60 anni di matrimonio. Gli dedico questa rapsodia del Pietro Galassi, dai che lui è sempre aulico, è qui immerso nel suo momento di grecizzazione.

Sodia di Pietro Galassi, saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano momentaneamente perché adesso ritrasmettono anche la seconda ora al pomeriggio dalle 17 alle 18.

0: I nonni di 60 anni abitano nel confine di Beura Cardezza, in provincia di Verbania. La conosco Beura Cardezza, è sulla strada per andare a Domodossola. Io andavo a Malesco da piccolo, quando avevo 8 anni, con i nonni paterni, per cui quella zona. Poi ci ho fatto i Giochi Senza Frontiere a Verbania nel 1978, quella zona la conosco bene. Poi andavo in Colonia, addirittura a Avignone, zona che è alla mia portata e conoscenza di ultra gioventù. Quindi per Tina e Teresio abbiamo festeggiato i 60 anni e adesso festeggiamo il din don, din don, din don, din don, din don, din don. È mezzogiorno di oggi, giovedì 24 settembre 2026, e come ad ogni capodora, ecco le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La seduta del Consiglio dei Ministri odierna affronterà il testo del decreto inerente alle misure per la sicurezza e l'inclusione negli istituti scolastici. Il provvedimento introduce il divieto per burka e niqab durante le lezioni e stabilisce il limite del 30% di studenti di origine estera per ogni gruppo di classe. Il titolare del Ministero dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha precisato che le sezioni già formate non subiranno modifiche e che il fattore determinante per l'applicazione non risiederà nella nazionalità o nella provenienza geografica, ma nella reale competenza dell'italiano. La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo. Oggi la terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intervento più atteso nella serata sarà quello di Netanyahu, attesa la contestazione di molte delegazioni presenti al Palazzo di Vetro. L'anno scorso alcune di esse abbandonarono l'aula all'inizio del suo discorso. Contro Netanyahu, 2 giorni fa, sempre dall'Assemblea ONU, le parole molto dure di Macron, che ha parlato di Gaza come vergogna per tutta l'umanità, e ieri del presidente iraniano Pezeshkian, che ha accusato Israele e USA di essere i veri terroristi globali del pianeta, bombardando l'Iran e altri paesi al di fuori di ogni legalità. Il presidente cinese Xi Jinping è giunto a Washington per una visita di Stato, accolto direttamente all'aeroporto dal presidente Donald Trump. Il summit si apre all'insegna dei tentativi di distensione evidenziati sia dalle parole di Xi, che ha invitato a considerare i 2 paesi partner e non rivali, sia dall'annuncio del segretario del Tesoro Scott Bessent sulla proroga della tregua nella guerra commerciale. L'agenda degli incontri affronta i nodi della sicurezza, dell'intelligenza artificiale, delle terre rare, il dossier Taiwan e l'Iran. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno della Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. È tutto, a più tardi.
5: In diretta da casa Andenna,
7: Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutti, bella brava gente. No, siamo alle solite. La moglie la vedo qui che sta andando in giro per l'AIA e adesso sto facendo suonare il suo telefono perché non lo trova più. Come sempre va in giro qui per la cascina, lo piazza, magari si occupa, vuole bagnare le piante e lo appoggia su una macchina piuttosto che su un vaso. Ecco, sta rispondendo, no, non mi pare. No, sta suonando, ma lei è sempre lì che girovaga, quindi o l'ha lasciata in casa della figlia o l'ha lasciata in fondo dove c'è. Trovato? Trovato? No, oh, hai visto, brava, ciao, grazie. Allora, posso spegnere il mio? Questo succede abitualmente 3-4 volte alla settimana, non è che è una consuetudine, per cui è diventato un gesto automatico. Allora, comunque davvero, qui mi dice il Supremo, oggi sei in forma, grazie Supremo, se, davvero sembri uno che fa radio da più di 50 anni, incredibile, pensa a te, ma come, ma a volte come sembrano le cose, come sembrano le cose, questa illusione che si dà la gente di uno che fa radio da più di 50 anni. Intanto bella anche la scaletta, caro Supremo, che aiuta quando la scaletta è bella, sì, Cinghia, sei d'accordo? Quando la scaletta è bella, il Cinghia resta sveglio, che questa è già la cosa importante. E anch'io vengo stimolato, per cui le cose si svolgono come devono svolgerci. Oggi eri particolarmente, caro programmatore, ispirato dall'acqua, perché prima mi hai mandato nella prima ora Mare Dentro di Mariana Lanteri e adesso, mentre Prima Antenna TV ci manda in onda nella seconda ora dalle 17 alle 18 tutti i giorni da lunedì a venerdì, Oceano, ma poi dopo, visto che è anche un altro mare, insomma, avevi voglia di mare, tu che abiti al mare tra le altre cose. Oceano dell'Orchestra Riccardi apre la seconda ora di Canzoni senza frontiere.

allo spirito balleresco e poi che abbia magari anche un'altra qualità sulla quale non sto a soffermarmi, ma ecco, di disponibilità che è importante per qualcuno dell'orchestra se non che per il capo orchestra. Questa era la valutazione che stavamo facendo con il Cinghia, che in questo momento è distratto perché lui ha il telefonino di qua con il quale fa le ricerche con l'intelligenza artificiale, poi ho un altro marchingegno di qui che non ho mai capito che cosa cavolo sia, che gli permette di fare altre robe, per cui poi davanti a questi 6 schermi giganteschi ho una plancia di comando da Star Trek, di quelle vere, e appunto, e ogni tanto mi guarda e mi manda il disco con la faccia da non mi rompere tanto più di tanto le palle perché sto facendo altre cose. Non è facile. Meno male che poi ogni tanto ci sono canzoni come questa, che è il quarto vintage di oggi. Ci viene cantata da un ragazzo del 44, quindi ha 82 anni, il signor Gianni Morandi, e nel 1962 cantava e faceva cantare a tutta Italia questa "Andavo a 100 all'ora per trovare una bimba".

era il quarto vintage di oggi, e il pubblico 1962 rimase colpito. Il successo venne da questo ragazzino che andava a 100 all'ora, che all'epoca, inizio anni 60, era una velocità quasi stratosferica per raggiungere la sua ragazza. Va bene, stavo parlando prima del mio programmatore che oggi è ispirato dal mare. Difatti ci ha mandato Mare Dentro, L'Oceano poco fa, adesso Occhi di Mare dell'Omar Codazzi, che sarebbero gli occhi azzurri, però come li vede Omar Codazzi, li vede come occhi di mare, pronto a tuffarsi dentro a quelle limpide gemme azzurre blu. Vogliamo metterla così poeticamente? Mettiamola così poeticamente.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Ed ora l'amore occulto del nostro programmatore, perché il cinghia ha la Sofia della sua

Beh, la Veronica Cuneo è brava su questa tiribitaraba, perché io gliel'ho sentita proprio in quella serata lì per il compleanno di Radio Liscio, e la canta, già è uno scioglilingua tiribitaraba, e lei la fa veloce, brava, senza mai cespicarsi, per cui si è allenata bene a fare tiribitaraba, faccio quasi fatica a dirla io, anche se poi io, mio arcivescovo di Costantinopoli, se si disarcivescovisco costantinopolizzasse, e altre, perché quando si fa dizione i giochi di parole sono all'ordine del giorno. Pensate che io le facevo, ero obbligato a farle anche in francese quando vivevo in Francia. Les chemises de l'archi du siège sont elles sèches ou archi sèches? Avevo un vecchio attore di teatro, i primi tempi che stavo a Radio Monte Carlo, che mi insegnava la dizione francese in modo che potessi parlare un francese il più corretto possibile, perché là si parlava italiano in radio, ma in francese con tecnici di tutti i tipi, direttori, dirigenti, eccetera, eccetera. Per cui io ero arrivato là dopo 8 anni di francese a scuola e mi chiamavano il cinese che parlava francese perché non capivano niente, e io a mia volta capivo con difficoltà quando parlavano. Allora, dopo 3 mesi presi questo vecchio attore che, gentilissimo, passò qualche settimana ad insegnarmi l'addizione francese. Salve, buona giornata Ettore e tutto il gruppo. Riguardo le donne delle orchestre, la Mary Scotto che canta con Lambertini è tanta roba. L'abbiamo passata ieri, abbiamo passato ieri Lambertini con di fianco la Mary Scotto e la commentavamo proprio con il Cinghia, ripeto, proprio ieri. Io vorrei ascoltare la canzone La mia regina di Roberto Madonia. È la prima volta che scrivo, ma vi ascolto quasi tutti i giorni dall'inizio del programma. E allora dimmi anche chi sei. Noi prendiamo in considerazione solo quelli che si presentano, mi dicono anche, sono Lucio da Timbuktu. È importante perché così è una forma di presentazione. Quindi aggiungi anche chi sei e noi ti prendiamo in considerazione. I nati e morti di oggi, ne ho pochissimi. Nati e morti un 24 di settembre. Nel 1936 nasceva Jim Henson. Perché è famoso? Non lo conosce nessuno, ma ve lo dico io chi era. È quello che ha inventato i Muppets, questi personaggi meravigliosi per i quali hanno fatto delle serie televisive, hanno fatto anche un film dei Muppets. Poi nel 1974 è nata una fanciulla, Alessia Merz, che negli anni 90 e poi anche inizio anni 2000 ha avuto il suo successo in televisione, soprattutto sulle reti Mediaset. Nel 1974 Alessia Merz, quindi oggi ne fa 52. E poi Marco Tardelli, vabbè, Marco Tardelli, il suo urlo nei campionati del mondo del 1982 è passato alla storia ed è l'emblema, è un po' l'immagine che si ha di quei campionati del mondo quando li vincemmo. Marco Tardelli è del 1954, auguri Marco, io l'ho conosciuto più volte, ci siamo incontrati in trasmissioni televisive eccetera eccetera, persona deliziosa, auguri Marco Tardelli che oggi ne fa 72. I morti ne ho due. Peter Carl Fabergé è morto nel 1920 e è diventato famoso perché è stato l'inventore, su richiesta dell'imperatore russo, dello zar russo Alessandro III, che gli chiese le uova di Pasqua. Le uova di Pasqua per la moglie, che era la Maria Ferodiovna, no, il nome di questo genere. E allora Alessandro III disse: allora da oggi
tu mi fai, era 1887, un uovo di Pasqua d'oro, brillanti e quante pietre preziose per mia moglie, e lo regalò alla moglie, quindi diciamo la zarina, e questa ne fu felicissima perché era stupendo. Allora ne ha fatte, mi pare 57 59, e sono preziosissime, molte, mi pare poco più di 25 26, sono nei musei in Russia, altre sono sparse per il mondo. 8 sono sparite, le ha comprate qualche privato, non sono mai più state trovate, però erano, ogni anno doveva fare e per la zarina, e poi quando arrivò il nuovo zar, per la nuova moglie dello zar, il nuovo zar, e per la regina madre, la zarina madre, quindi sempre la moglie di Alessandro III, ne faceva 2 all'anno. Insomma, in totale ne ha fatte quasi 60, e ogni anno una doveva essere differente dall'altra, e noi avevamo un'equipe di persone che ci lavorava attorno, che ci lavorava tutto l'anno per fare solo quest'uovo, che sono preziosissimi e hanno un valore incalcolabile, cioè incalcolabile, l'hanno calcolato, chi è riuscito a beccarli ha fatto il grano. E poi lui 1920, Peter Carl Fabergé, andate a guardare le uova di Fabergé, sono famosissime, ne hanno messe anche in molti film. E poi Paracelso era un chimico, un medico, un tuttologo, anche abbastanza presuntuoso, è morto nel 1541, basta, non ho nessun altro, ma ho i vinili di Casandenna, il secondo di oggi. È del 1977 e nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre occupa il 173esimo posto. Il titolo è Marquee Moon, che sarebbe una sorta di tendone della luna, del gruppo Television. È stato il brano più famoso di questi, tant'è vero che è in classifica fra le 200 canzoni più belle di sempre.

Era Television, i Television con Marky Moon, ed era il secondo vinile di Casa Andenna di oggi, 173esima posizione fra le 200 canzoni più belle di sempre del 1977. E prosegue nella nostra scaletta questo innamoramento, questa ispirazione marina del mio programmatore. Dopo Mare Dentro, Oceano, Occhi di Mare, ecco Le Terre di Mare. Oggi proprio c'era il mare che gli trasudava dal petto. Claudia Scarciafrazze, bel cognome, questo si ricorda. Però chi sei tu, Claudia Scarciafrazze?

Era terra e di mare, la Claudia Schiarciafratte. Intanto salve, buona giornata Ettore, non mi sono presentato, io sono Mauro e scrivo da un paesino, Gerenzago, in provincia di Pavia. Conosco Gerenzago, lì vicino alle terme di Miradolo, le Miradolo terme, inverno, mi pare che ci sia anche un paese lì di fianco che si chiama così. Va bene, dunque, allora siamo al quinto vintage di oggi. Arrivò undicesimo a Sanremo, non è conosciutissimo, chi se lo ricorda? Marco Armani, un ragazzo del 1961. Allora, quell'anno, nel 1985 a Sanremo, vinse Se mi innamoro dei ricchi e poveri, ormai ridotti in tre già da 4 anni. Lui partecipò anche lui a Sanremo, Marco Armani, con Tu dimmi, un cuore ce l'hai, è il classico uomo disilluso da una donna che lo tratta come uno zerbino e alla fine lui sbotta. Tu dimmi, un cuore ce l'hai? Arrivò undicesimo a Sanremo perché lei aveva degli intrallazzi con la giuria e disse: no, questo qui mi accusa, non fatelo andare troppo in alto. Undicesimo a Sanremo con Tu dimmi, un cuore ce l'hai, Marco Armani.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: La grande orchestra di Castellina Pasi con Amorsita e dopo il cinecalendario.

0: Amorcita.
1: Amorcita della Castellina Pasi, il cine calendario. Qual è il film abbinato a oggi? Wow! 24 di settembre, niente popò sul Totò di meno che Ghost, Fantasma, uno dei film più lacrimevoli della storia del cinema. Una sera, rientrando a casa, Sam Wet resta ucciso durante un tentativo di rapina. Film con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. E Whoopi Goldberg vinse l'Oscar. Lei faceva la sensitiva che metteva, praticamente rimetteva una specie di ologramma in vita al marito, per la Demi Moore che voleva rivivere le emozioni che gli dava suo marito. L'anima di Sam però continua a vivere come fantasma, e con l'aiuto della truffatrice Oda May Brown, che si spaccia per sensitiva ma è a sua insaputa effettivamente in grado di comunicare con l'aldilà, cercherà di fare luce sul suo omicidio. Durante le loro indagini, Sam e Oda May scoprono che il migliore amico di Sam, Carl Brunner, ricicla denaro sporco attraverso un conto bancario. Riescono ad accedere al conto e a prelevare i soldi sotto forma di assegno circolare datato, guarda caso, 24 settembre 1989, ed è per questo che si vede la data sull'assegno e il film è abbinato al 24 di settembre. Patrick Swayze e Demi Moore, complice la scena d'antologia in cui plasmano un vaso di creta sulle note di Unchained Melody, diventano la coppia cinematografica degli anni 90. Ghost è una storia che utilizza la figura del fantasma nella maniera poco canonica, e ancora oggi è un film dei fantasmi sui fantasmi più citati. È stata una delle storie effettivamente non solo degli anni 90 ma di tutto il cinema mondiale. Ancora oggi viene ritrasmesso e la gente si commuove. Poverina lei, poverino lui. Però la Whoopi Goldberg a fare la sensitiva truffatrice, ma che poi in effetti sensitiva lo è davvero, ci vince l'Oscar. Va bene, eravamo al cine calendario e adesso siamo al Ti amerò. Ah, ma le passi tutte? Se le passi tutte, i Rodigini con Ti amerò. Sì, state attenti a ste promesse. Ti amerò. Dai, vieni qui, fai le robe che ti chiedo, che poi io ti amerò.

metodo che ho operato anch'io, il Tiamero, poi a volte funziona, a volte no, erano i Rodigini con questa canzone che ci porta verso l'ultimo brano di Canzoni Senza Frontiere di oggi, quindi già saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV e del network Teleantenna, ci ritroviamo domani per l'ultimo giorno della settimana, venerdì, e chiudiamo con l'ultimo vintage di oggi. È una canzone del 1982, aspetta che mi ero preso delle note, è l'ultimo dei quattro singoli tratti dall'album E Penso a Te, pubblicato dai Ricchi e Poveri nel 1981, che è uscito anche in Francia, Germania, Svizzera, Austria e Belgio nella versione italiana, e in alcuni paesi, come per esempio Austria e Svizzera, mi pare, ha avuto più successo che in Italia. Pensate, in Austria è arrivato terzo, in Germania è arrivato sesto, in Francia era al decimo posto della hit parade, in Svizzera dodicesimo, in Italia è arrivato solo ventisettesimo. Nemo profeta in patria, made in Italy, i Ricchi e Poveri. Vai, e chiudiamo. Yeah.

0: Ciao Ettore, sono Corrado. Un consiglio per il cinghia che insiste ad andare alla peschiera in moto. Adesso deve coprirsi perché con il freddo ed essendo di gracile corporatura potrebbe ammalarsi. Corrado è uno dei cameraman che lavora alla peschiera di Valdengo per fare le riprese sabato sera. A proposito, vi ricordo che dopo domani sera ci sarà l'orchestra di Alex Biondi. Risposta del cinghia: simpatico Corrado, ti becco sabato, va. Questa è una minaccia pesante dall'uomo di gracile corporatura. Bene, siamo arrivati in fondo. Grazie cinghia, ciao, domani per l'ultimo giorno della settimana. Da Ettore Andrea, baci, abbracci, languide carezze e sigla.
1: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Proprio mentre l'Assemblea Generale dell'ONU arriva sui nodi più delicati, oggi tra l'altro l'intervento del premier israeliano Netanyahu, irrompono nuovi allarmi su presunte azioni e propositi aggressivi russi contro paesi europei. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Nel pieno dell'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni e intenzioni aggressive di Mosca sull'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Ma a far ancora più rumore è la prima pagina odierna dello spagnolo El Mundo, con un'altra presunta allerta della CIA di possibili attacchi con droni della flotta fantasma di Mosca nel Mediterraneo, direzione Spagna, ma anche Francia e Italia. Il movente indebolirli in vista delle prossime elezioni. In attesa di qualche riscontro, nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di essere l'unico a non volere la pace e rilanciato la proposta di una tregua che accompagni i negoziati pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov.
4: In primo piano le Nazioni Unite e anche il Medio Oriente, dicevamo dell'intervento nel tardo pomeriggio italiano del premier israeliano Netanyahu. Oggi interverrà il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, ma solo in videocollegamento a causa del visto nuovamente negatogli dagli Stati Uniti. Intanto, dopo il suo duro intervento di 24 ore fa al Palazzo di Veto, il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Costa, che ha auspicato la strada del dialogo per la pacificazione in Medio Oriente. Scuola, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sugli alunni stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano e sul divieto di velo integrale negli istituti. Il ministro Valditara intanto precisa che le classi già formate non verranno smantellate. L'obiettivo, ha detto, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Sentiamo Laura Carchidi.
6: Un tetto del 30% per classe agli studenti nuovi arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano è una delle misure che il governo intende portare oggi in CDM. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che il criterio sarà linguistico e che le classi già formate non verranno smantellate. Il criterio cardine non sarà dunque la semplice cittadinanza o l'origine etnica, bensì il livello effettivo di padronanza della lingua italiana, garantendo un'integrazione reale ed efficace. efficace. Dove non sarà possibile distribuire i nuovi iscritti tra scuole vicine, si punta a rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Previsto un finanziamento di oltre 14 milioni per corsi personalizzati. L'obiettivo, ha ribadito il ministro, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi.
4: La tragedia al Colosseo. Anche oggi il parco archeologico rimane chiuso per lutto. Si delineano nuovi dettagli sull'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Roma dopo la drammatica scomparsa di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, precipitato martedì notte mentre eseguiva interventi sul nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e dagli ispettori del lavoro, il giovane indossava regolarmente l'imbracatura al momento della caduta, ma la fune di sicurezza non risultava agganciata. Ed è tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
7: Ciao a tutti amici di Radio Liscio, Peschiera Prima Antenna, benvenuti a questa grande serata con la nostra orchestra spettacolo Frank David, e c'è una sigla che vi aspetta prima del grande ballo. Voglio sentire l'applauso e l'urlo della Peschiera. Questa è la sigla per tutti quanti voi della Frank David Orchestra. Mani al cielo!

0: Gira Peschiera.
1: Quanti amici, grazie di essere qui al pianoforte il maestro Stefano Nunci. E invito gli amici a casa che ci stanno seguendo, anche voi potete messaggiare, salutarci con i messaggi. Siamo in diretta su Prima Antenna,

0: Fatemi sentire Peschiera, urlo
1: Franco per voi amici. Grazie
0: ragazzi, arriva il Foxtrot, vai Lorena, ogni 80 Momix.

0: applauso della Paschiera, oh, forte, forte.
1: Grazie.
0: Mi raccomando, mandate i messaggi, ragazzi. Saluti agli amici di Prima Antenna, Radio Liscio, Marco Pugno. Tanti messaggi li aspettiamo. Arriviamo dalla Romagna e apriamo la parentesi della nostra bella musica, della nostra terra. Vi regaliamo un piccolo spaccato. Il ricordo di Secondo Casadei. Mascotte, i solisti per voi, Mazurka. Eccolo qua.

Fatevi sentire Peschiera. Allora un valzer dalla nostra terra, Nebbia in Valpadana, i solisti per voi, in pedana.

fatevi sentire. Ah, bene, bene. Allora chiudiamo il giro del Liscio Romagnolo, poi cambiamo genere. Non può mancare. Polka, fuga, i solisti dal vivo per voi. Musica.

0: Grazie. Spettacolo Frank David, i grandi solisti.
1: Grazie amici, grazie.
0: Più forte l'applauso.
1: Grazie. Mamma mia, che calor, che calor. E adesso è il momento di cambiare genere, stringiamoci forte. Arrivano le belle canzoni e questa è la Begin, tutta da ballare nel cuore di una canzone.

0: che balla.
1: Franco, per voi grazie.
0: Grazie. Facciamo un tango, ragazzi? La comparsita, il maestro Alberto Ortolani, la sua interpretazione unica. Tango.

grande applauso a questo grande maestro Alberto Ortolandi, glielo facciamo forte. Allora, è lui che ha arrangiato il prossimo brano a valzer lento a due voci, in un suo arrangiamento, io e Lorena. Il brano è Caruso, io e Lorena, valzer lento, vai!

sul rientro, la terrazza della peschiera, eccola là, guarda. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce.

0: Grazie di cuore davvero.
1: Grazie amici, grazie.
0: Un tuffo nel Sanremo 2025. Lorena, la cura per me, a richiesta.
1: Arrangiamento
0: nostro.
1: Grande successo di Giorgia dell'ultimo Sanremo. Con tutto il cuore per voi.
0: L'abbiamo reso ballabile con un nostro arrangiamento. Ascoltate la sua versione, Lorena Giorgi. La cura per me.

0: Lorena Giorgi, La Cura, per me. Ah, che brava, eh.
1: Abbiamo regalato... Grazie, grazie amici, grazie di cuore.
0: Abbiamo regalato un raggiamento particolare a Rossetto e Caffè. L'abbiamo reso cumbia. Io, Lorena, l'orchestra. Go!
1: Le nostre voci, saltatrici. Grande successo.
0: Nostra versione. Fatto io. Ma che serata alla peschiera insieme a voi.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì al nord in prevalenza soleggiato, instabile al centro sul versante adriatico dove avremo piogge temporali anche forti sulle Marche nella prima parte del giorno, nubi sparse e schiarite ampie sul versante tirrenico in Umbria, salvo qualche temporaneo rovescio sul basso Lazio. Instabile invece al sud, rovesci e forti temporali anche sulla Calabria, instabilità in aumento anche sulla Sicilia centro settentrionale, nubi sparse in Sardegna e schiarite senza fenomeni associati. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, giovedì 24 settembre, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Come state? Spero bene. Qua cominciano due orette belle frizzantine perché è giovedì. Questo vuol dire che il weekend lo stiamo puntando, mettendo nel mirino, e noi ovviamente sapete che lo celebriamo sempre il weekend a queste parti con i migliori eventi che si scatenano in giro per l'Italia nel fine settimana, e quindi anche oggi andremo ad ampliare la nostra raccolta di belle feste, prodotti tipici, folklore, insomma, due ore belle divertenti. Poi farciremo il tutto anche con un po' di notizie che ci arrivano in giro per il mondo, per farci due chiacchiere come facciamo tutte le mattine, e il resto fatelo voi al 331 335 6565. C'è anche Max in regia, come sempre con me. Buongiorno carissimo Max Quarti, carico per farci ballare. E allora a te la parola, o meglio a te la musica, caro.

E allora buongiorno, buongiorno di nuovo carissimi, ben risintonizzati. Niente, qua mi sono già venuti i primi malanni stagionali, sono entrato in autunno, ecco qua, è subito il raffreddore. Vabbè, insomma, comunque l'autunno è cominciato, ieri l'abbiamo celebrato come si deve. Allora, aspettiamo sempre i vostri messaggi al 331-335-6565, tante cose di cui chiacchierare in questa giornata. In questa giornata che porta al primo weekend, al primo fine settimana d'autunno, siete pronti? Perché vuol dire tanti gusti nuovi, tra le fauci, dalle castagne ai funghi, ai vini, wow, meraviglia. Tante cose ci sono in giro da raccontarsi per questo fine settimana. E oggi vado ad aggiungere un po' di carne al fuoco, a proposito, perché ho delle feste bellissime. Allora, cominceremo dalla Lombardia e ce ne andremo prima ai giorni del Melgotto, questo si tiene a Gandino in provincia di Bergamo, e poi da lì ci trasleremo a San Colombano all'Ambro, che è in provincia di Milano, dove c'è la 68esima Sagra dell'Uva, una bella festa molto divertente con i carri, molto giovane, ci sono stato diverse volte. Poi a Sandrigo, Vicenza, quindi ce ne andremo in Veneto perché c'è il 39esimo Festival del Baccalà alla Vicentina, e questo la dice lunga sul prodotto tipico del territorio, mentre invece a Ghizzole, sempre in provincia di Vicenza, c'è la 15esima Festa della Zucca, a proposito giusto appunto di sapori autunnali. E poi una grande festa che si tiene a Carpi ed è la 5ª edizione dell'Emilia Full Fest, quindi un festival proprio dedicato ai sapori della tradizione della via Emilia, quindi insomma ci saranno tante cose buone da assaggiare e da gustare. Bene cari, questo è il menù apparecchiato per voi in questa giornatina, due orette ci attendono da passare insieme. Adesso un po' di musica, Max, ci pensi tu? Sì, grazie caro, un po' di musica, vediamo chi ci viene a trovare sulle frequenze di Radio Liscio, e poi vi aspetto qua per la prima tappa della puntata di oggi.

Buongiorno a tutti gli amici che ci stanno scrivendo al 331-335-6565. Ha scritto anche nonno Mimmo qualche giorno fa, me lo sono perso via, buongiorno. Anche al nostro caro amico da Firenze. E poi ci scrive Silvia da Bagnocavallo, che sta in provincia di Ravenna. Buongiorno, ciao Radio Liscio, sono in macchina direzione lavoro, sto pensando a cosa fare sabato. Bel pensiero, cara. Sei nel posto giusto, anche perché qua io c'ho un sacco di feste, anche dalle tue parti, da raccontarti. Da Porto Recanati invece, andiamo nelle Marche. Buongiorno Alessio, da Monica e Paolo. Noi siamo ancora al mare, abbiamo preso qualche giorno in più. Devo dire che settembre è uno spettacolo. Sì, poi da quelle parti è molto bello, perché mare a parte è anche una bella zona di passeggiate. Che avete fatto proprio bene. Radio Liscio sempre con noi, un abbraccio da Porto Recanati. Un abbraccio anche a voi carissimi, un abbraccione, divertitevi. Mentre invece per tutti quelli che sono rientrati, un abbraccione consolatorio. Siamo tutti qua, insomma dai, che ripartiamo. Questo settembre è bello anche perché comunque secondo me porta sempre delle novità, no? Per me l'anno comincia ufficialmente a settembre, quindi comunque lo vivo bene. E vivrò bene anche il primo weekend autunnale. Dai, vediamo un po' dove vi porto adesso. Vi avevo promesso due tappe lombarde, e allora cominciamo dalla prima, la 19esima edizione dei Giorni del Melgotto. Qua siamo in quel di Gandino, nella ridente provincia di Bergamo, dove si celebra il Melgotto. Che cos'è? È una preparazione tipica legata alla lavorazione del mais locale, che è un ingrediente fondamentale della cucina bergamasca. Infatti questa festa è proprio dedicata al mais, e durante la manifestazione vengono proposti dei piatti tradizionali a base di mais e polenta, accompagnati da prodotti tipici del territorio. E così sta festa diventa anche un modo, no, per riscoprire tutte le varie radici agricole del territorio, per valorizzare questo ingrediente che ha sempre rappresentato una risorsa fondamentale per l'economia locale. Tra l'altro tenete conto che è la prima di due settimane, quindi ne potrete usufruire anche il prossimo weekend. Un bel evento, quindi poi vi aspettano in questa atmosfera molto contadina, e quindi l'invito è lanciato. Un'altra festa, stiamo parlando di tante feste legate all'uva e al vino, naturalmente questo è il mese giusto, e allora vi porto anche a San Colombano all'Ambro, siamo in provincia di Milano. Allora, questo è un posto gestito da una Proloco molto giovane, ci sono un sacco di ragazzi e infatti fanno tanta festa. Tra i filari si arrampicano dolcemente sulle colline del Milanese. Che cosa? San Colombano all'Ambro, i vitigni, e San Colombano li celebra con la sua vendemmia tradizionale e la sua sagra dell'uva. È un evento che richiama davvero migliaia di visitatori, preparatevi perché ci sarà tanta gente, però quando il clima è bello ci si mette tutti sul pratone, si beve il vino, si chiacchiera, si sta in compagnia, è molto bella come festa. E dicevo, il connubio è quello del vino, folklore e gastronomia. Infatti le strade del borgo si trasformano in un vivace mercato a cielo aperto, dove ovviamente si possono degustare i vini di OCG locali, assaggiare piatti tipici lombardi e assistere alle sfilate storiche, bellissimo. Ci sono esibizioni musicali, spettacoli di danza, ci sono i carri con l'uva, insomma tante attività anche didattiche incentrate sulla vendemmia, ma anche visite guidate in vigna, in cantina, quindi insomma ce n'è davvero per tutto, è un bellissimo programma. Che tra l'altro ho qui davanti, c'è questa sfilata dei carri allegorici che si tiene nella giornata di domenica, che è la giornata clou, presso il distretto alimentare, agroalimentare della collina di San Colombano. Poi si possono assaggiare tante cose, come vi dicevo, tranci di pizza, di focaccia, taglieri di salumi, calici di vino, degustazione di birra locale, e poi ancora in giro varie masterclass. Quindi vi invito, se volete passare da queste parti, San Colombano all'Ambro, ad andare sul loro sito internet per trovare tutte le informazioni sul loro ricco programma. Hai capito? Benvenuta a Lombardia tra di noi. A tra poco, cari, vi aspetto qua.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E rieccoci qua carissimi, ben ritrovati, ben risintonizzati. Allora, stavo leggendo questa cosa perché ogni tanto il Telegraph, sapete questo giornale londinese, si lancia in alcune digressioni. Questa è caruccia e parla delle attrazioni turistiche più deludenti in Europa. Ed effettivamente ce ne sono parecchie, c'è anche un po' di Italia, no? Perché tu parti con grandissime aspettative, ma poi diciamo alcuni luoghi iconici, no? Schiacciati dal peso del successo finiscono poi per non mantenere le promesse fatte al turista. Non è poi tanto alle volte la questione di bellezza, ma anche l'overtourism, no? Vi siete rese conto quest'estate? Io in Sardegna praticamente ovunque andassi c'erano code infinite ed ero in gallura, no? Quando ti spostavi un po' nella zona della Costa Smeralda, apriti cielo anche per entrare nelle spiagge. Vabbè, insomma, è quello che è. L'overtourism rende tutto un po' più brutto perché ti mette le code, ti mette l'intasamento e insomma i costi anche si aggiungono a questo, costi elevatissimi quest'estate un po' per tutto. E quindi diciamo che alcune experience diventano un po' meno belle di quelle che poi sono. Nella lista, dicevo, compaiono due mete italiane. Secondo voi quali sono? Allora, la prima è il balcone di Giulietta a Verona. Allora, a parte che è un falso storico, quindi non è per nulla vera la cosa, è una ricostruzione novecentesca. E poi c'è, cioè, è sempre affollatissimo, no? Tutti che si vogliono fare la stessa foto. Vabbè, quindi non piace. La seconda invece è il giro in gondola a Venezia. Non l'avrei mai detto, Telegraph. Dice: un'esperienza dal forte richiamo romantico che tra canali congestionati e tariffe elevate perde spesso la sua magia. Sì, è carissimo fare un giro in gondola, c'è una roba. Capisco il momento magico, come dice qua, l'atmosfera, eccetera. Vabbè. Comunque, accanto all'Italia, la classifica include nomi celebri come Leicester Square a Londra, la Blue Lagoon islandese. In strano, di solito in Islanda dicono che è tutto così bello, perfetto, non c'è mai coda. Invece, guarda che c'è anche sto posto. Poi il Manneken Pis di Bruxelles e persino la Gioconda al Louvre. Sì, la Gioconda, se ci becchi il giorno sbagliato, è un inferno, stai lì un'ora. Ma è piccolina, cioè devi avvicinarti bene, non è grossa. Chiudono l'elenco la Sirenetta di Copenaghen e John O'Groats in Scozia, che leggo essere mete simboliche nell'immaginario collettivo, però anche queste da rivedersi. Vabbè, insomma, ci sono tante cose belle da vedere in giro, però alcune sono iconiche, proprio non te le puoi perdere. Alle volte ci vai anche se sai già che sarà una mezza delusione, però che ci vuoi fare? Siamo fatti così, dobbiamo fare la foto, il selfie. Se no, come non esserci stati. Va bene, cari, dai. Allora, tra poco vi porto in Veneto. A proposito, per rimanere a tema, ma prima un po' di musica.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

E rieccoci qua, carissimi, ben ritrovati, pronti come promesso per spostarci verso il Veneto. Ho due belle feste da raccontarvi che si scatenano a partire, sì, una anche da oggi, proprio da quelle parti in provincia di Vicenza. E allora cominciamo proprio dalla prima, la 39esima edizione del Festival del Bacalà alla Vicentina. Devo dire altro. Allora, intanto questo evento è già cominciato giovedì scorso, hanno già fatto festa e questo è l'ultimo weekend in cui potrete gustarvelo. Come vi dicevo, il tutto comincia questa sera, riprende questa sera, ma ci arrivo tra poco al programma. Prima devo raccontarvi che cos'è, perché la prima edizione di questo festival risale niente meno che al 1987, e da lì è cresciuta sempre di più, no? Come la nomea del piatto, la Seafood from Norway, ente promotore del pesce norvegese, è il partner ufficiale della festa. Infatti c'è questo legame antichissimo con queste isole Lofoten, perché siamo collegati dal baccalà. Loro lo fanno in un modo, noi nell'altro, e saranno anche qua loro durante la festa, organizzando dei workshop, degli incontri culinari. Insomma, sarà anche una bella occasione di scambio culturale. Quel che accomuna i due paesi, che sono molto lontani, ovviamente è il merluzzo, come dicevo prima, preparato secondo la nostra tradizione locale a baccalà sotto sale e fatto essiccare al freddo, invece secondo quella norvegese, lo stoccafisso. Grazie a questo legame, ecco che la sagra appunto di San Drigo si tinge giustamente dei colori e della bandiera norvegese. Esatto, perché vi ho detto che siamo in provincia di Vicenza, ma non vi avevo ancora detto dove. San Drigo è bellissimo luogo dove evidentemente il baccalà è super protagonista. Grazie a questo legame, dicevo, si pianta anche la bandiera norvegese ed è un esempio anche di tradizione e di innovazione, dove il baccalà autentico e certificato viene proposto e declinato nelle più svariate ricette tipiche, come ovviamente il baccalà alla vicentina preparato con la polenta. E ci sono anche varie novità culinarie come il sushi di baccalà, la pizza a base di baccalà e burrata, quindi insomma tanto da scoprirsi. Tra l'altro c'è tutto un programma che trovate sul loro sito internet, che è festadelbaccalà.com. Allora vi dico che stasera dalle 19 ci sono gli gnocchi di tresche con calbaccalà come specialità da assaggiare, e dalle 21:30 c'è un live show con gli H1N1, musica 70-80-90, quindi se passate di lì è già festa. E poi venerdì tutto riapre alle 19, ci sono le note dell'esibizione dell'Istituto Zanella, e alle 22:30 si balla con DJ Johnny. Sabato il mercato dei sapori, oltre 60 espositori, scivoli gonfiabili, Sbirulandia, che è per i bimbi, poi la Farandola, che è attività di intrattenimento, spettacolo oltre i confini, premiazione. Riapre poi lo stand serale con specialità bigoli al baccalà e altre specialità, ovviamente la sera Harley Max dalle 21:30. Programma simile anche domenica, molto molto ricco, con alcune cerimonie, spettacoli e quant'altro. E la sera c'è il Miss Blue Mare, finale regionale del concorso di bellezza, musica e intrattenimento. Insomma, una bella festa, un programma bello ricco, il sito ve l'ho detto. Non è l'unica festa però in provincia di Vicenza, vado veloce veloce perché c'è anche la festa della zucca ghizzole. Anche questa è una sagra per tutti gli appassionati del dolce ortaggio arancione. Si possono assaggiare varie specialità a base di zucca, i tortelli preparati a mano, gli gnocchi, vari tipi di risotto, secondi, le marmellate, i dolci. Si cammina tra i banchi del mercato artigianale e si toccano anche oggetti di arredamento, perché la zucca poi si presta anche proprio alla lavorazione e alla decorazione, quindi classico sapore autunnale farcito da musica dal vivo e una bella area bimbi. Quindi festa della zucca a ghizzole, che si unisce al Festival del Baccalà. Voilà, vedi che presentazione che ti ha fatto Vicenza, mette lì il meglio, no? Il meglio che ha sul suo piatto, e vi invito a raggiungerla.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

sempre con voi 24 ore su 24, ovunque la cerchiate, dentro la vostra Alexa, dentro la vostra auto, dentro la vostra PC, dentro il vostro telefono, cercateci ovunque perché siamo sempre on air. E vi ricordo che siamo anche un ottimo partner commerciale dove investire nella vostra pubblicità grazie alle nostre dirette radiofoniche e le prime serate in televisione. Se siete in Piemonte e avete identificato il vostro target e lo trovate affine con Radio Liscio e Prima Antenna, beh, contattateci perché sicuramente ne trarrete grande giovamento. Ci ascoltano e ci guardano un sacco di persone. Vi aspetto qua tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Non trovo alcuna conferma all'allarme su possibili attacchi a Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Viviamo tempi difficili, non serve altra benzina sul fuoco. Così il ministro della difesa Crosetto sull'allarme riportato dal giornale spagnolo El Mundo, che cita fonti della CIA. Tuttavia, mentre in pieno svolgimento l'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa, la presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Sempre Varsavia poco fa ha dato notizia di un incendio doloso appiccato ieri sera ad una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk. E nel suo intervento nell'aula dell'ONU il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Pronti a colloqui, ma niente, cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva. La posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto dall'omologo americano Rubio. Per oggi, davanti all'Assemblea ONU, è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Proteste si annunciano all'esterno e all'interno del Palazzo di Vetro di New York. L'arrivo di Netanyahu è stato preceduto da un durissimo scambio di accuse con il sindaco della Grande Mela, Mamdani. Il presidente palestinese Abbas si interviene invece in videocollegamento, essendogli stato negato il visto. Atteso per oggi alle 16 il Consiglio dei Ministri che dovrebbe esaminare il decreto sugli alunni stranieri a scuola. Il governo vuole evitare che gli studenti appena arrivati in Italia con difficoltà linguistiche si concentrino nelle stesse classi. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche il divieto di burka e hijab negli istituti, ma il testo è ancora al centro del confronto tra Palazzo Chigi e Quirinale. I dubbi riguarderebbero soprattutto la possibilità di assegnare ragazzi a scuole distanti da casa e un eventuale divieto del velo integrale. Resterà chiuso fino a sabato il Colosseo in segno di lutto per la morte dell'operaio di 22 anni, Andrea Moretti, precipitato martedì notte mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro. Il ragazzo sarebbe stato trovato con l'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Una perizia dovrà stabilire se sia stata sganciata accidentalmente o se non fosse collegata correttamente. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti dal sottoscritto, il vostro Alo, e dal nostro Max in regia. Qui la festa continua, siamo tutti belli frizzantini perché è giovedì, quindi insomma siamo proiettati verso il fine settimana, tanti eventi messi a calendario. Prima però qualche messaggino che è arrivato al 331 335 6565. Qui da Bari ci scrive da Noci, sono dovuto andarmela a cercare, dov'è Noci? Giovanni, buongiorno Ale, radio accesa dentro il negozio, settimana quasi finita anche per me, però sabato si lavora. E vabbè, dai, però il sabato è un buon giorno dove lavorare, tutto sommato, se poi c'è gente. Un abbraccione Giovanni, un abbraccione anche a te. E ci scrive anche Carla, Borgo Val di Taro, provincia di Parma. Ciao Alessio, stamattina aria fresca, cielo bellissimo, viene voglia di fare una bella passeggiata, intanto però si lavora. Un saluto a tutta Radio Liscio da Borgo Val di Taro. Grazie anche a te Carla. Fate come Giovanni, tenete Radio Liscio accesa, se avete un negozio, se avete un'attività, diffondete la musica, la nostra allegria. Tanto con Alexa, con internet è veramente semplicissimo, in qualsiasi parte d'Italia basta dire Alexa apri Radio Liscio. Va bene, a proposito di tappe in giro per l'Italia, sono uscite alcune mete gourmet segnalate dalla guida Michelin, quindi non proprio dei ristoranti singoli, ma delle zone, delle mete gastronomiche di alto livello. E allora ve le vado a raccontare, sa mai che stiate programmando. Allora, prima in classifica è Venezia, che prima vi ha detto che il giro in gondola non piace perché costa troppo, però è al centro di un rinascimento alberghiero e gastronomico, e quindi arrivano grandi gruppi dall'hotellerie di lusso e tanti chef. E poi ci sono le Dolomiti, che stanno in terza posizione, protagonista assolute, poi sono state con le Olimpiadi, si sono attrezzate con nuove infrastrutture, la cucina alpina è sempre più ambiziosa e piace molto. Al quinto posto, sempre Italia, c'è la costiera amalfitana. Qui la tradizione campana viene accompagnata da una grande tecnica e da collegamenti ferroviari di lusso, leggo. E vabbè, comunque la costiera amalfitana è uno spettacolo, è stato un sacco di volte, vai lì, ti perdi nei paesaggi. Al secondo posto c'era la Repubblica Ceca, quindi anche all'estero non se la cavano male. Breslavia in Polonia, l'Arabia Saudita al sesto posto, in forte crescita con una cucina locale riletta in chiave contemporanea, anche la Cappadocia al settimo posto, simbolo della filosofia farm to table. In classifica anche Jiangsu in Cina, le Filippine, la Route 66, il sud degli Stati Uniti, Boston, Philadelphia, Quebec e Vancouver, tutte accomunate, leggo, da una cucina identitaria. Hai capito? Beh, però è bello vedere, no, come in queste classifiche noi siamo lì primo, terzo, quinto, abbiamo un sacco di posti, non dobbiamo far mica tutta sta strada, andare fino a Vancouver per mangiare, quando qua sto una favola. Va bene cari, queste alcune tappe gourmet, segnatevele, magari siete in giro e la guida Michelin vi ha dato un suggerimento giusto. Altre tappe invece ve le porto io, perché non ho ancora finito con il mio weekend, e adesso vi porto a Carpi, tra pochissimo, giusto un po' di musica e il tempo di schierarmi la voce.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ancora un paio di messaggini arrivati al 331-335-6565 qui dalle parti di Radio Liscio. Roberto da Mirandola, provincia di Modena. Buongiorno Radio Liscio, oggi appuntamenti tutto il giorno e sono in giro in macchina, grazie della compagnia. C'è traffico, come al solito. Roberto, c'è sempre traffico, ovunque. Forse non c'è a San Severo, dobbiamo andare fino in provincia di Foggia, dove ci scrive Teresa. Ciao Alessio, ho appena accompagnato mia nipote a scuola e adesso mi sono fermata per il caffè. Vi stavo ascoltando mentre passeggiavo, 5 minuti di tranquillità. Un abbraccio da San Severo, un abbraccio anche a te, Teresa.

Un abbraccione. Allora, Emilia Food Festival. Questa è la festa di cui vi voglio parlare, quinta edizione, questo festival dei sapori e delle tradizioni della Via Emilia, che si tiene a Carpi per tutto il fine settimana. Uno spettacolo meraviglioso quando metti insieme tanti gusti nel centro di una città, poi così, no? Tante eccellenze gastronomiche. Vabbè, nel cuore di Carpi, questo è l'ultimo evento per oggi, quindi gustatevelo, mettetelo a calendario. Tra piazze eleganti e portici storici prende vita appunto l'Emilia Food Fest, manifestazione che trasforma il centro cittadino in una grande vetrina del gusto, dove produttori, artigiani e appassionati si incontrano per raccontare i sapori del territorio. Protagonisti ovviamente il meglio della zona, no? Salumi, formaggi, pasta fresca, specialità tradizionali, tutti insieme per rappresentare la cultura culinaria conosciuta in tutto il mondo. Degustazioni, show cooking, ce n'è per tutti i gusti. Poi anche intrattenimento e momenti ovviamente dedicati alla valorizzazione del territorio. Allora, vado sul loro sito internet, andateci anche voi quando vi capita, emiliafoodfest.it, perché c'è tutto quanto il programma. Ora, è una roba infinita, quindi io adesso non ho certo il tempo di leggervela tutta, però sappiate che si comincia venerdì con l'apertura degli spazi espositivi nella Piazza Martiri, quindi qua troverete il meglio, poi troverete visite guidate all'acetaia comunale, troverete degustazioni di aceto balsamico tradizionale al termine della visita guidata, naturalmente, perché vista la zona siamo in pieno aceto balsamico di Modena. E poi ancora il rito della cottura del mosto, sempre all'acetaia comunale. La disfida degli agriturismi emiliani. Si sfidano a colpi di cose buone, capito? Laboratori di pasta fresca, impariamo a fare i tortelli di zucca, presentazioni di libri un po' da tutte le parti. E questo è venerdì, molte cose si ripetono anche nella giornata di sabato e domenica, soprattutto le degustazioni e le visite alla cetaia. Sabato abbiamo anche un Wood Games nell'area Kids, quindi giochi, una ludoteca itinerante per i bimbi, giochi in legno. Ancora per i bimbi, laboratori mani in pasta, i maccheroni al pettine si fa, si impara anche a fare la piadina, il maxi cappelletto che prende forma, ecco, le sfogline live, queste signore che crearono questo maxi cappelletto, sono le signore esperte dell'Accademia della Sfoglia. E poi ancora la Champions dei tortellini, di sfida gastronomica con degustazione. Come vi ho detto, veramente qua il programma è infinito e va avanti anche domenica, dove ovviamente c'è sempre poi il meglio. Ci sono alcuni show cooking interessanti come l'erbazzone reggiano IGP sulle farine, laboratori ancora mani in pasta, insomma programma ricco ricco, fitto fitto, andatevelo a spulciare. Ma soprattutto, se passate dalle parti di Carpi, signora, una tappa va fatta per forza per vedere questa bella città e godersi senza ombra di dubbio l'Emilia Food Fest edizione 2026, il festival dei sapori e della tradizione della Via Emilia.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

E allora carissimi, rieccoci qua, dai, viaggiamo ancora un po' con la fantasia, con l'estate, perché quando arriva sto periodo iniziano a uscire tutta una serie di classifiche legate a quello che è successo in estate. E c'è uscita questa classifica delle spiagge più belle in Italia da visitarsi, e allora io sono andato a spulciare se per caso tra queste ci fossero anche alcune spiagge dove sono andato io quest'estate. In effetti sì, perché ho avuto la fortuna di passare per la Sardegna e quindi alcune di queste tappe le ho fatte. Non sono riuscito a fare la benemerita Pelosa e qui mi incavolo perché tutti i giorni tentavamo di accedere al servizio di prenotazioni, ma visto che la Sardegna è una follia in questo periodo non ci siamo mai riusciti, quindi mi è rimasto lì proprio in quel punto lì. Però ne ho viste altre. Vabbè, andiamo a vedere sta classifica, magari ci siete stati anche voi in alcune di queste spiagge. In decima posizione, non vi dico, sono 30 le prime 20, le salto di botto perché non faccio in tempo, vado alla top 10. Decima posizione, Cala Licossi a Trinitad Agultu e Vignola in Sardegna. Ci sono stato, questa è in gallura dalle parti dove ero io, molto molto bella, 4.7 di punteggio, oltre 3500 commenti. Nono posto, Mari Pintau a Quarte Sant'Elena, questa è alle porte di Cagliari, con il suo il nome si traduce con mare dipinto per le sfumature dell'acqua, pensate che meraviglia. Ottavo posto, spiaggia dell'Arco Magno in Cedri in Calabria, nel comune di San Nicola Arcella, mix di di sabbie e pareti rocciosi. Settima posizione, Calagorizea, Golfo di Orisei, qua nel Nuorese. Questa ci sono stato, non questa volta, ma una volta che andai, bellissima, arrivai con la barca, un posto incantevole. Sesto posto, la spiaggia di Mezzaluna di Giudeu, nel sud della Sardegna, e la Sardegna domina, però è ancora con quinto posto, Villa Simius nel sud, anche questa bellissima, punteggio di 4.7, oltre 7.000 recensioni, sabbia bianchissima, le dune modellate dal vento, va bene. Quarto posto ancora per la Sardegna, Is Arutas in provincia di Oristano. Sul terzo posto, sul podio c'è la spiaggia di Tueredda nel comune di Teulada, anche questa in Sardegna. Seconda in classifica, sempre la Sardegna, con Caramariolu nel territorio di Baunei. Anche qua ci sono stato, insomma, che mi viene in mente, sono passato anche di qua. E prima in classifica però non è la Sardegna, capito? Perché al primo posto in classifica c'è la Sicilia, con l'isola dei conigli a Lampedusa, acque cristalline e panorama incontaminato. Vabbè cari, questa è la classifica, mi piaceva avviarci in quest'autunno con un'ultima nota estiva, un ultimo ricordo di un bagno. Beh, se ci siete stati, beati voi, se non ci siete stati, segnatele, perché comunque sono tappe da farsi. A tra poco cari, perché a proposito di tappe andiamo a rivederci tutti gli eventi di oggi, vi aspetto qua.

Eccoci insieme carissimi, un saluto a Elena e Luca da Città della Pieve, Perugia. Ciao Radio Liscio, stamattina partiti presto per andare al lavoro, abbiamo iniziato a programmare il weekend, una gita fuori porto ci starebbe proprio bene, vi ascoltiamo e vi mandiamo un saluto. Bravi, vedi che siete nel posto giusto, anche tra l'altro nel momento giusto, perché sto andando a ricapitolare gli eventi che sono stati i protagonisti di oggi, poi domani, lo sapete, nella puntata del venerdì rivediamo tutti gli eventi della settimana, quindi proprio lì è il clima si raggiunge. Allora, dove siamo stati oggi? Belle feste che sono cominciate dalla Lombardia, Gandino, Bergamo, i giorni del Melgotto, una festa dedicata al mais, alla polenta, molto contadina, vi piacerà sicuramente, così come vi piacerà la 68esima sagra dell'uva, San Colombano all'Ambro, sempre in Lombardia, provincia di Milano, dove c'è una grande festa legata ovviamente al vino, al mosto, all'uva e a tante cose da assaggiare. Poi c'è anche belle feste, rievocazioni, carri, insomma molto molto divertente. Siamo andati anche in Veneto, provincia di Vicenza, per due tappe molto gustose, 39esimo festival del Baccalà alla Vicentina, questa a Sandrigo, provincia di Vicenza, con questa unione con la Norvegia, loro lo stoccafisso, noi il Baccalà, e ci troviamo tutti insieme per far cultura e raccontare quanto mondo c'è dietro al merluzzo. E poi sempre da quelle parti a Ghizzole, 15esima festa della zucca, perché non dimentichiamoci che è il primo weekend autunno e quindi i sapori autunnali esplodono anche attraverso la zucca, da tutta da assaggiare. E a proposito di sapori, Carpi, Emilia Food Fest, quinta edizione, il festival dei sapori e delle tradizioni della Via Emilia, un evento bellissimo che occuperà tutto il centro di Carpi, dove verranno messe in mostra tutte quante le delizie di questo territorio, a partire ovviamente dall'aceto balsamico di Modena, che è un must, insieme a salumi, formaggi, vini da bere. Insomma, un grand bel evento, tutto quanto per le vie di Carpi. E questo è quanto, cari. Come vi dicevo, domani li rivediamo tutti. Se volete approfondire, nella nostra app di Radio Liscio, nella zona del mio podcast dedicato al tempo libero, li ritrovate tutti quanti uno per uno. Max, a te la musica. E poi ci troviamo qua per salutarci, perché oggi ti chetto io, vedi?

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornato.

0: E allora carissimi, siamo arrivati in fondo anche per oggi, questa settimana volge quasi al termine, domani sarà una gran puntata perché è sempre la puntata che preferisco, sarà un lunghissimo viaggio tra una tappa e l'altra, rivedremo tutti i meravigliosi eventi che vi ho raccontato in questa settimana insieme e che ovviamente si stanno scatenando, sì perché già con stasera molte feste stanno cominciando, quindi sempre connessi mi raccomando con Radio Liscio e con Energia Contagiosa puntuali alle 7 alle 14, sempre qua. Sulle nostre frequenze, sulle frequenze dove trovate anche naturalmente tutti i miei colleghi che stanno per arrivare, Ettore, Wilmer, pronti a scatenarsi sulle nostre frequenze insieme a tutte le nostre band, a tutte le nostre orchestre. Grazie anche per i tanti messaggi ricevuti anche oggi, ci vediamo qua, mi raccomando, puntuali, sempre e solo sulle frequenze di Radio Liscio, dal vostro Alo e da Max in regia. Tanti baci, un salutone e ci vediamo qua domani, buona giornata a tutti. Ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Oltre 24 milioni di italiani, tra cui 9 milioni di contribuenti, non versano un euro per l'IRPEF. E quanto emerge dal report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024, che peraltro registra una contrazione del gettito e fotografa che, tra 42 milioni di contribuenti italiani, quelli che versano effettivamente risorse al fisco sono poco più di 34 milioni. Il 47% di chi paga le tasse si concentra nei primi scaglioni di reddito, fino a 20.000 euro l'anno, e versa in media il 5% dell'IRPEF totale. Convocato per le 16.30, il Consiglio dei Ministri è chiamato all'esame di tre decreti. Tra questi il contestato provvedimento che impone un tetto agli alunni stranieri nelle scuole. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche il divieto di burka e hijab negli istituti. Sul testo, confronto aperto fino all'ultimo tra Palazzo Chigi e Quirinale. I dubbi riguarderebbero soprattutto la possibilità di assegnare i ragazzi a scuole distanti da casa. Gli altri due decreti sul tavolo riguardano la giustizia e la circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Andiamo negli Stati Uniti, dove al Palazzo di Vetro a New York si sta svolgendo l'Assemblea Generale dell'ONU, dove Ucraina e Medio Oriente rimangono in primo piano. A Washington invece si trova da ieri sera in visita ufficiale il presidente cinese Xi Jinping. Accolto con i massimi onori dallo stesso Trump, Xi Jinping si tratterrà fino a venerdì. Molto atteso il bilaterale tra i due massimi protagonisti della scena politica mondiale. Sul tavolo dazi e commercio globale, ma anche il nodo delle terre rare di cui Pechino detiene il monopolio, l'intelligenza artificiale e le grandi crisi internazionali, oltre alla questione di Taiwan. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Luca Bergamini, Un'estate senza te.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.
2: E bimba, se vuoi ballare, e bimba, se vuoi sognare, bimba, se vuoi volare, questo mambo fa per te.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: minuti che si balla il Fox. Seguete!
1: Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Sagete! Per voi la grande orchestra di Maurizio Medeo! L'applauso per chi suona, wey! Grande forma i miei ragazzi, complimenti ai grandi ballerini della Peschiera. So che c'è qualcuno che è pronto per Gatteomare e quindi insomma noi vi facciamo respirare quelli che sono i profumi della Piadina e dello Squaperone. Signora Tramonto, eccolo in partenza.
1: Le orchestre Ale! Suonano dal vivo su Radio Liscio.
0: Nostro Ivan

0: altrimenti non fategli niente. Uè. Bravo Ivan. Senti che applausi. Oh ragazzi, non so se siamo già in diretta, perché io non è che sono molto tecnologico, ma comunque penso di essere in diretta, che siamo in diretta con Radio Liscio. Facciamo un bel touche, ragazzi, glielo facciamo? Un bel touche agli amici di Radio Liscio. Un bel applauso a Radio Liscio. Estiva, la Mazurka, un abbraccio a Radio Liscio, eh. Ale, hotte. Dai che si va.
1: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: grande forma, bravo.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Mancano poco più di 24 ore al debutto della nuova nazionale tornata nelle mani di Roberto Mancini per voltare pagina dopo i fallimenti mondiali. Primo banco di prova, la Nations League. Domani a Roma la sfida con il Belgio. Ma prima di parlare più diffusamente degli azzurri del calcio, diamo spazio a quelli della pallavolo, stavolta inaspettatamente sbiaditi ed eliminati a sorpresa dalla Finlandia nei quarti degli europei maschili. Non abbiamo colto l'opportunità che avevamo, a metterci T De Giorgi, il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Due ori nelle ultime due edizioni dei mondiali, un oro e un argento in quelle degli europei, il quarto posto olimpico a Parigi come peggior risultato degli ultimi cinque anni. Negli albi d'oro del volley azzurro spicca adesso la pagina nera scritta nella notte di Torino, fuori ai quarti contro la Finlandia, il CT. Fefe De Giorgi.
3: Bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente, abbiamo avuto l'opportunità e non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
2: Resta la delusione amplificata a dismisura dal flop casalingo.
3: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi. Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità.
2: E invece a Milano saranno altre quattro a inseguire l'oro. Domani le semifinali, Francia Finlandia e Polonia-Slovenia, sabato la finale.
1: L'abbiamo accennato, domani all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, il debutto in Nations League della nuova nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini per ripartire dopo l'ennesima delusione mondiale. Il CT azzurro, che parlerà stasera in conferenza stampa alle 19.45, salvo sorprese, lancerà dal primo minuto il play italo-svizzero in forza al Cagliari, Alessandro Romano. Lunedì 28 settembre l'Italia sarà poi di scena in Turchia, il 2 ottobre in Francia, il 5 ottobre a Bologna. La rivincita con i turchi, intanto stasera la kermesse continentale scatta con quattro super sfide tutte alle 20.45. Il Portogallo campione in carica di Cristiano Ronaldo ospita il Galles. In copertina Olanda, Germania. In campo anche Norvegia, Danimarca e Serbia, Grecia. Infine la Formula 1 a Baku, cornice del Gran Premio d'Azerbaigian, che si disputerà sabato alle 13 e non nella tradizionale giornata di domenica. Nelle libere miglior tempo di Russell su Mercedes davanti al leader mondiale, compagno di scuderia Kimi Antonelli, che stamattina è stato costretto al cambio del motore, comunque senza penalità. Terzo Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Domani le qualifiche. Ed è tutto. Buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

tornati, che bello, che bello, che bello. Sappiamo che siete in tantissimi, che ci seguite in televisione, in radio, con Radio Liscio, con le applicazioni, anche con la nostra cugina Alexa, che oramai è diventata una persona di famiglia, e siamo felici di stare insieme, perché vivremo anche quest'oggi la miglior musica da ballo, le canzoni generazionali e soprattutto anche le canzoni da cantare allegramente con la chitarra, come quando sono nate, perché spesso lo ribadiamo, le canzoni nascono con la chitarra o col pianoforte tante volte, dove ovviamente la chitarra ti permette di far nascere le canzoni in giro per il mondo. Portarsi appresso appresso il pianoforte sulle spalle diventa un po' più complicato. E salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che alla regia ci guida ed è d'accordo su questo pensiero, sul fatto che le canzoni è più comodo farle nascere con la chitarra che non con il pianoforte. 331-335-6565 è il numero per interagire con noi attraverso la messaggistica. Per chi volesse scriverci, ovviamente non telefonate, perché non c'è uno il telefono e neanche la linea, ma solamente la strada per i messaggi WhatsApp oppure SMS. Iniziamo subito con la prima carta. Generazione X, arriva il grande Rino Gaetano e iniziamo forte, perché quando inizia questa canzone sono tre accordi e già dai primi tre accordi iniziali scopriamo subito quella canzone, ci viene voglia di cantarla e soprattutto di dedicarla a tutte le Gianna in ascolto. Sol maggiore, Do, Re, o forse fa La, Re, Mi, forse La, Re, Mi.

Dove vai? Dove vai? Vai ad ascoltare Melody Italiana in diretta direttissima anche quest'oggi, ed era il 1978 quando Rino Gaetano portò al Festival di Sanremo questa canzone, classificandosi al terzo posto, e questa canzone passò anche alla storia per essere stato il primo brano a introdurre la parola, aperte virgolette, sesso sul palco dell'Ariston. Quindi fu davvero un qualcosa di sensazionale. A tal proposito abbiamo anche una città. Adesso dire la parola sesso è come dire ciao amico, come stai? Beh, qui sesso è anche un paese che fa parte dell'Emilia Romagna, che salutiamo, sappiamo che siamo sintonizzati in tutta Italia e non soltanto, e quindi l'abbraccio grande da parte di tutti arriva ovviamente esteso a tutto il pianeta. E durante il 78 c'era un'usanza che esplose la febbre dell'aerobica ai tempi, molti se la ricorderanno, la generazione silenziosa, così come la baby boomers e anche la X, ricorderanno i body in licra sgargianti e gli scaldamuscoli. Te ricordi, Marco, che c'era questa usanza di andare vestiti così? Sembrava un po' di vestirsi similmente alle Barbie dei tempi, ed era davvero il complice il successo del video di Jane Fonda, dove tante volte uno vedeva il video per la prima volta, si entrava talmente tanto nel personaggio che poi ti camuffavi e avevi il coraggio di uscire di casa in quella maniera. Bei momenti, gli anni 80, e correva proprio l'81. Altra carta, altra generazione, orchestra da ballo contemporanea, una sfilza di Begin, che è un ritmo da ballo, le Begin dei Philadelphia, proposte da, dai, ditelo voi, state pensando di Philadelphia? Avete

Benvenuto da una delle tante serate trascorse ai sabati sera alla Peschiera di Valdengo in diretta live con Radio Liscio Prima Antenna, in Philadelphia, questo medley di Begin. Ma la Begin, quando arrivò in Italia? Arrivò tra gli anni 30 e gli anni 40. Inizialmente è un ballo che è nato nei Caraibi, quindi è un ballo da vacanza, ma il successo globale arrivò con Begin, The Begin di Cole Porter, scritto nel 35, quindi esplose subito questa canzone e arrivò nel mondo del ballo appunto in quel periodo tra gli anni 30 e 40. Se è nato nel 35, sarà arrivato molto

con un passo dolce ed elegante, ed effettivamente uno dei ritmi più ballati durante le serate da ballo nei locali da ballo, ma anche nelle feste in piazza. E diciamo che la cumbia attuale è un po' una rivisitazione della Begin, fondamentalmente la matrice è la Begin. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione silenziosa. Arriva Dalida. Uno a te, uno a me. Parla al centro e non litighiamo. E finiamo in pareggio, perché...

Graziano Cianni nel mio silenzio si è unito alla canzone del 1960 di Dalida, Uno a te, uno a me, canzone che è la rivisitazione italiana di un brano greco. Tante volte pensiamo che magari estrapoliamo le canzoni dall'inglese o dall'America, perché c'è stato un momento in cui si prendevano le melodie, si faceva il testo in italiano e si stravolgeva un pochettino la canzone, mentre invece questa arriva direttamente dal brano greco I ragazzi del Pireo. Ovviamente la canzone che abbiamo appena ascoltato è un brano festoso e simboleggia la condivisione di baci e tenerezze tra innamorati fino all'alba, dal tramonto all'alba, cioè per tutto il giorno fondamentalmente. Questo è il significato, una te e una me per rimanere in pari. E nel 1960 l'Italia viveva un po' un modo di vivere alternativo, nel senso che aumentano i consumi e nascono i primi supermercati, cosa molto, molto bella, che oggi diamo per scontato. Il modo di fare la spesa cambiò, perché prima c'erano appunto i negozietti, e iniziare ad entrare in questi mastodontici centri commerciali era davvero una grandissima novità, tant'è vero che le donne erano davvero stupefatte di poter fare questo tipo di spesa. E soprattutto scappa la pagina oggi, come mai torna indietro e scappa la pagina. E meno male che abbiamo un occhio, quindi cambiano un po' i modi. Uno era abituato al sottocasa e nel centro commerciale iniziava così a gustarsi anche la domenica alternativa. Non sappiamo se però c'erano i condizionatori in estate oppure no, perché quelli probabilmente sono arrivati dopo. Altra canzone, ma vi ricordo il 331 335 6565, sì, ovvio, per coloro che ci seguono in radio, perché coloro che ci seguono in televisione hanno il numero in sovrimpressione sempre disponibile. Generazione Millennials. E a proposito di vita e di abitudini, lo stato sociale ci propone una vita in vacanza. Quanto sarebbe bello! Gustiamoci questi 3 minuti e 49 secondi di totale vacanza. Una vita in vacanza, prego, allo stato sociale.

Ritorniamo dalle vacanze, la canzone Ahimè è finita, una vita in vacanza 2018, secondi al Festival di Sanremo, ma fu davvero una canzone rivoluzionaria per quell'anno che ci accompagnò per tutta l'estate, anche perché tocca un tema importante che è molto attuale, il fattore dell'eterno conflitto tra il tempo libero e gli obblighi lavorativi. Quando siamo al lavoro vorremmo andare in vacanza, poi siamo un po' in vacanza vorremmo tornare al lavoro, e la domanda è: vivere per lavorare o lavorare per vivere? Punto interrogativo. Questa è la domanda emblematica, però davvero una bella canzone che fa riflettere, perché comunque davvero bisogna avere sempre un po' il giusto equilibrio e trovarsi e ritagliarsi quegli spazi che ci permettono di essere felici nelle cose che ci piacciono e poi ovviamente ottemperare a quelli che sono gli impegni. Per esempio, ora siamo impegnati perché tutte le volte che raggiungiamo metà del nostro viaggio nella melodia italiana viene a trovarci l'archeologia del liscio, ci lancia il segnale che lei è pronta, e quest'oggi ci gustiamo Franco Bastelli con la canzone Stornelli, un bel brano, un bel tuffo nel passato, un bel sapore del ballo classico, ringraziando l'archeologia del liscio a cui lanciamo il segnale.

Bravo Franco Bastelli per questa interpretazione, grazie all'arcologia del liscio che ci permette di visionare questi contributi del passato. E quest'oggi gli stornelli ricordavano un po' la nostra città di Roma, che ogni regione ha le proprie peculiarità e soprattutto le proprie canzoni che la rappresentano. Ed è bello portare avanti e mescolare, cantare magari noi in Piemonte le canzoni di Roma, le canzoni romagnole, le canzoni della Puglia, della Sicilia, e fare anche l'inverso, in maniera tale che ci sentiamo tutti uniti, anche perché lo sappiamo che la musica è quel linguaggio universale. Altra carta, altra canzone, canzone acustica, torniamo a cantare. E gli stornelli possiamo anche interpretarli come gli stornelli sotto i balconi, dove oggi prenderemmo delle secchiate con il ghiaccio perché c'è un po' più di cattiveria. Una volta invece era bello perché si affacciavano tutti e attendevano il lieto fine, chissà se lei le dirà di sì oppure di no. È una di quelle canzoni che potremmo cantare sotto il balcone, potrebbe essere questa.

uscita così in diretta una vena poetica di stravolgere una canzone di grande successo, e a questo punto avremmo preso la secchiata. Sei d'accordo, Marco? Sta dicendo di sì. Altra generazione, baby boomers in arrivo, Bobby Solo con Una lacrima sul viso. A te, Bobby.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

perché lo sappiamo, questi ritmi fanno proprio venire voglia di ballare all'inverosimile. Se siete a lavoro state ballando, se siete a casa state ballando, se siete in macchina state ballando insieme alla macchina, e anche il telefono sta ballando. Grandi mix di twist, e abbiamo ascoltato due canzoni che in realtà sono vicine in un periodo, perché una, Lacrima sul viso, è Festival di Sanremo del 64, dove appunto lui comprende i sentimenti di lei dalla lacrima dichiarata sul viso. Ma in quel periodo arrivava il twist in Italia, così come anche la Ligali nel 64, nel 61-62 arrivava il twist, e i primi propulsori furono proprio appunto Rita Pavone con anche Adriano Celentano, ma soprattutto Peppino Di Capri con i Rockers, con A Saint-Tropez La luna si veste con te. Bello, bello, bello questo momento scatenatissimo, e sappiamo anche che tante orchestre nelle serate da ballo vanno proprio a dedicare un momento di twist, di allegali, di momenti scatenati da ballare allegramente insieme, e hanno un significato per quanto riguarda le tradizioni. Quindi mi raccomando, andate sempre a ballare in peschiera e seguite le dirette live, perché davvero sono un tocca sana. E poi magari, che ne so, uno invita amici a casa e a distanza mette la televisione in sottofondo, e dopo aver mangiato si può catapultare direttamente alla peschiera. Altra carta, altra canzone, poi siamo quasi ai saluti, ricordandovi che a seguire ci sarà il disco della settimana e poi Canzoni senza frontiere con il grande Ettore Andenna. Ma prima Generazione X, in arrivo Bruno Lauzi, Amore caro, amore bello, la dedichiamo a tutti coloro che oggi festeggiano il compleanno. Ogni puntata regaliamo una canzone in onore a chi oggi festeggia, perché attraverso le telecamere, lo sappiamo, vediamo i pasticcini e le torte e ci viene fame, soprattutto al nostro Marco Sasso. Ci sarà il momento in cui riusciremo a uscire con la mano dalla telecamera, rubarvi il pasticcino e ovviamente dedicarvi sempre la canzone. Bruno Lauzi, a te la linea.

questa canzone abbiamo davvero quasi concluso alla grande questo nostro viaggio. Torneremo ovviamente domani sia in televisione sia in radio. E la cosa curiosa di questo brano, nonostante sia stato scritto anche da Battisti, che non la incise mai una sua versione, ritenendo che Bruno Lauzi fosse l'unico in grado di interpretarlo al meglio. Questo è un grande senso di riconoscenza e di dare a Cesare quel che ovviamente è di Bruno Lauzi. Siamo giunti al termine ringraziandovi, un grazie a Marco Sasso detto il Cinghia, buona continuazione con il disco della settimana e a seguire nuova puntata in diretta direttissima con Canzoni Senza Frontiere in compagnia di Ettore Andenna, proprio direttamente da casa Andenna. L'ultima carta prevede l'Orchestra Vallo Contemporanea e ci salutiamo con Paolo Bertoli, aspettami lì, e domani puntuali ci ritroveremo insieme per riniziare un nuovo viaggio. Un abbraccio.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Luca Bergamini, Un'estate senza te.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Alla Casa Bianca, lo storico incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Il presidente Xi ed io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto Trump. I nostri team hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata. Il mercato cinese si apre agli agricoltori e allevatori americani. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese. La Cina dà il benvenuto alle aziende americane che vogliono investire nella Repubblica Popolare e auspica pari trattamento per le imprese cinesi. Da Xi anche l'annuncio di impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità. Mentre a New York va avanti l'Assemblea Generale dell'ONU, i rischi di guerra ibrida UE-Russia rimangono in primo piano nel vecchio continente. Il ministro della Difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo Il Mundo, che cita fonti CIA, di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. È un allarme che non trova alcuna conferma, ha detto Crosetto. Viviamo già in tempi difficili, non serve gettare altra benzina sul fuoco. Un piano del genere non sarebbe una sorpresa, commenta un portavoce UE, precisando però che nemmeno Bruxelles ha conoscenza di specifiche minacce contro paesi del Mediterraneo. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte. È vero che la Russia sta intensificando la propria attività nel settore cibernetico, ma la NATO è pronta e possiede tutte le opzioni di risposta. I russi lo sanno. 22 indagati tra sanitari e medici dipendenti degli ospedali di Foligno e Perugia per la morte di un neonato lo scorso 16 settembre. L'ipotesi formulata per loro è quella di omicidio colposo. La procura di Perugia dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Finora non sono state individuate responsabilità personali. Per questa edizione è tutto. A più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Un'ora di musica con i più grandi successi di sempre, un'ora di musica con le più belle canzoni proposte da Radio Liscio, i simpatici italiani. Apriamo oggi con l'orchestra italiana Bagutti, i primi due pezzi in programma, Per una donna e L'aiutino. Buon ascolto!

Era l'orchestra italiana Bagutti, l'aiutino, ed ora i Girasoli, i prossimi due brani, Amici miei e Dagla Ben Biondina.

Un classico della tradizione popolare, Dagla ben biondina, proposteci dai Girasoli. È il momento della fisarmonica del genovese Walter Giannarelli, ci propone Madrileno e numero 1.

era Walter Giannarelli numero 1 qua su Radio Liscio. Adesso Rossella Ferrari e Casanova con i prossimi due brani. Il primo è Luna Bugiarda, a seguire alle 7.

E abbiamo ballato con la fisarmonica della Nuova Romagna Folk. Ora arriva Giorgio Villani. Il primo è proprio un suo classico, Le anguille del Po, e l'altro La camicia bianca.

Mauro Ferrara con l'orchestra Grande Evento ci ha proposto Sincero Amore. In chiusura di puntata Edmondo Comandini, Ti amerò per sempre, e dovrebbe starci anche il pezzo strumentale che va a chiudere come ogni giorno la nostra puntata, Principessa, una polca. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani! Ti amerò.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto in materia di scuola che prevede un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Secondo quanto prevede la bozza del decreto legge, nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. In caso di gravi difficoltà linguistiche del minore deve essere supportato il nucleo familiare, ma se questo si sottrae può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia. Si legge ancora nel provvedimento che prevede anche una multa dai 200 ai 1000 euro per chi indossi il burka o il niqab. Alla Casa Bianca lo storico incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Il presidente Xi ed io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto Trump, i nostri team hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata. Il mercato cinese si apre agli agricoltori e allevatori americani. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese, che annuncia impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità.
0: L'economia.
1: Fisco: metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga le tasse contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. A contribuire al fisco sono così meno di 8 milioni di italiani, con redditi dichiarati da 35 mila euro in su. I dati sono dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni, ma senza cura l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e distruggersi. Così il presidente della Repubblica Mattarella dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Il presidente della Repubblica si è poi recato in visita agli stand di Slow Food. Voler bene alla terra, aggiunto, e voler bene a noi stessi e a chi verrà dopo di noi. Un decreto legge per evitare il blocco dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano è il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri. Il dispositivo messo a punto dal Ministro dei Trasporti Salvini sospende per un anno, fino al 1 ottobre 2027, l'entrata in vigore delle limitazioni previste dalle normative europee e italiane per Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. E i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente. E quanto emerge da un'analisi dell'agenzia France Press, basata su dati della Commissione Europea, a causare i prezzi record, gli shock energetici legati ai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Il rialzo dei prodotti energetici deprime ancora le borse, le piazze europee chiudono intorno o sotto la parità, prevalgono le vendite a Milano, che chiude il ribasso dello 0,8% circa. In calo anche l'avvio di seduta a Wall Street. Ed è tutto, a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Le maschere son muri che ci coprono e gli occhi son vetrate che ci mostrano. È inutile rinchiudere una lacrima negli

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Rischi di guerra ibrida, Unione Europea-Russia ancora in primo piano, segnali sul fronte orientale della NATO e della UE, diversi episodi di allarme. A far discutere oggi anche un presunto piano russo per attacchi con droni ai paesi mediterranei, Italia compresa. Smentisce tutto il ministro Crosetto, Laura Supino.
2: Il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo El Mundo, che cita fonti CIA di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Viviamo già tempi tesi e difficili, ha detto Crosetto, non serve gettare altra benzina sul fuoco.
3: Voi non dovete preoccuparvi di nulla, non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto di quell'articolo.
2: Un piano del genere non sarebbe una sorpresa, commenta un portavoce UE, precisando però che nemmeno Bruxelles ha conoscenza di specifiche minacce contro paesi mediterranei. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte. È vero che la Russia sta intensificando la propria attività cibernetica, ma la NATO è pronta e possiede tutte le opzioni di risposta, ha detto. Gli allarmi e le segnalazioni relative a presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa comunque si susseguono. La Moldavia ha denunciato la violazione dei propri cieli da parte di 4 droni russi nell'ambito di un attacco all'Ucraina. La Polonia ha fatto levare in volo i propri caccia, segnalando lo sconfinamento per alcuni metri di un elicottero russo partito dall'enclave di Kaliningrad.
1: Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola che introduce il tetto del 30% in ciascuna classe di bambini stranieri che non conoscono l'italiano, ma riguarda anche genitori che sono tenuti a studiare la nostra lingua e favorire l'integrazione scolastica pena sanzioni. Il decreto prevede anche fondi per il potenziamento linguistico e cambia il nome alle scuole professionali, che si chiameranno comunque licei. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, previste multe fino a 1.000 euro. Invoca il buonsenso la Premier Meloni, che scrive su X un provvedimento che integra senza rinunciare alle regole. Il Portogallo, campione in carica, apre stasera la Nations League, che domani chiama in causa l'Italia di Mancini, a Roma contro il Belgio. Far bene nel torneo garantirà anche più chance di qualificazione ai prossimi europei. Jenny De Gaetano.
4: La Svezia ha concluso il girone di qualificazione mondiali senza vincere neanche una partita, ma staccò il biglietto per la rassegna iridata in virtù del successo negli spareggi garantiti dal primato conquistato nel proprio raggruppamento di Nations League. Basta questo esempio per comprendere il peso specifico della kermesse continentale che prende il via stasera. Con un meccanismo simile, stavolta c'è in ballo anche una possibile ancora di salvataggio verso Euro 2028, al netto del valore in sé della manifestazione. Domani sera a Roma inizia l'avventura dell'Italia, riaffidatasi a Roberto Mancini, opposta al Belgio nel primo di 4 incontri racchiusi in 11 giorni, 28 settembre e 2 ottobre, e trasferte in Turchia e in Francia. Il 5 ottobre a Bologna la seconda sfida con i turchi. Italia-Francia il 12 novembre, Belgio-Italia il 15 novembre saranno invece gli ultimi impegni del girone. Intanto stasera primo ciak per la Nations, con 4 sfide tutte alle 20:45. Il Portogallo, detentore del trofeo, sempre ai piedi di Cristiano Ronaldo, aspetta il Galles. Copertina per il big match Olanda-Germania. In programma anche Norvegia-Danimarca, Serbia-Grecia.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nella giornata di venerdì un rapido impulso instabile da nord scivola verso l'Adriatico e il sud, portando instabilità soprattutto sul versante Adriatico centro-meridionale al sud, con acquazzoni temporali che però rapidamente tenderanno a esaurirsi a partire da nord. Insisteranno al più tra Sicilia e Calabria a fine giornata. Al centro-nord invece tempo più stabile, asciutto, anche secondo gli annuvolamenti presenti in Val Padana, specialmente a inizio giornata, e un generale calo termico ovunque per l'ingresso di queste correnti da nord, venti di boro, di grecale anche sostenuti, che porteranno temperature non oltre i 21-23 gradi sul versante adriatico, qualcosa in più invece sui settori tirrenici. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Luca Bergamini, Un'estate senza te.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornato.

Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Senti che si balla il Fox. Seguete.
1: Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Sagete. Qui per voi la grande orchestra di Maurizio Medeo. L'applauso per chi suona, Wey. In grande forma i miei ragazzi, complimenti ai grandi ballerini della Peschiera. So che c'è qualcuno che è pronto per Gatteo Mare e quindi insomma noi vi facciamo respirare quelli che sono i profumi della Piadini, dello Squaperone. Signora Tramonto, eccolo in partenza.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.
0: Nostro Ivan

0: altrimenti non fategli niente. Uè. Bravo Ivan. Senti che applausi. Oh ragazzi, non so se siamo già in diretta, perché io non è che sono molto tecnologico, ma comunque penso di essere in diretta, che siamo in diretta con Radio Liscio. Facciamo un bel touche, ragazzi, glielo facciamo? Un bel touche agli amici di Radio Liscio. Un bel applauso a Radio Liscio. Estiva, la Mazurka, un abbraccio a Radio Liscio, eh. Ale, hotte. Dai che si va.
1: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: grande forma, bravo.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Pezzi dietro Galassi.
1: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Un'ora di musica con i più grandi successi di sempre, un'ora di musica con le più belle canzoni proposte da Radio Liscio, i simpatici italiani. Apriamo oggi con l'orchestra italiana Bagutti, i primi due pezzi in programma, Per una donna e L'aiutino. Buon ascolto!

Era l'orchestra italiana Bagutti, l'aiutino, ed ora i Girasoli, i prossimi due brani, Amici miei e Dagla Ben Biondina.

Un classico della tradizione popolare, Dagla ben biondina, proposteci dai Girasoli. È il momento della fisarmonica del genovese Walter Giannarelli, ci propone Madrileno e numero 1.

era Walter Giannarelli numero 1 qua su Radio Liscio. Adesso Rossella Ferrari e Casanova con i prossimi due brani. Il primo è Luna Bugiarda, a seguire alle 7.

E abbiamo ballato con la fisarmonica della Nuova Romagna Folk. Ora arriva Giorgio Villani. Il primo è proprio un suo classico, Le anguille del Po, e l'altro La camicia bianca.

Mauro Ferrara con l'orchestra Grande Evento ci ha proposto Sincero Amore. In chiusura di puntata Edmondo Comandini, Ti amerò per sempre, e dovrebbe starci anche il pezzo strumentale che va a chiudere come ogni giorno la nostra puntata, Principessa, una polca. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

ciao bella e brava gente, benvenuti a Canzoni Senza Frontiere di oggi, giovedì 24 settembre 2026. Sono le 11:03 minuti e oggi è il 267esimo giorno dell'anno. Ne mancano 98 alla fine dell'anno ed è San Pacifico. Io un Pacifico l'ho conosciuto, era un Don Pacifico, che era un prefetto del collegio dove andavo da giovane, ed era anche un simpatico, un Don Pacifico, di quelli ancora con la veste nera, con la fascia in vita, e come andavano in giro. Oggi i preti sono molto più disincantati, sono molto più informali, all'epoca avevano e mi piaceva quando giocavano a pallone, perché giocavano a pallone anche loro con noi, che tiravano su la gonna e se la legavano, almeno Don Pacifico faceva così, se la legava in vita con la fascia e veniva a giocare a pallone con noi, perché sennò la fascia gli dava, la gonna gli dava fastidio. Oggi è la giornata mondiale del gorilla. Per attirare l'attenzione su questo animale diffusissimo, no, non tanto, cioè hanno fatto la giornata mondiale del gorilla perché è sempre a rischio estinzione, anche se negli ultimi 40 anni grazie all'attenzione di varie istituzioni mondiali i gorilla della parte orientale dell'Africa sono quadruplicati, ma da 250 quantomeno quelli più che erano più a rischio estinzione sono diventati 1000, non è che sono diventati, anche se ce ne sono svariate decine di migliaia su tutta la fascia centrale dell'Africa, fra zona orientale e zona occidentale. Sono divisi proprio in due tipi, quello occidentale e quello orientale, e non è vero che sono così aggressivi, dicono. Se lasciati in pace, anzi vivono una vita abbastanza umana, e l'unico rischio che hanno è quello della contaminazione umana, perché acquisiscono le stesse malattie che possono venire a noi. E in quella zona dell'Africa, dengue, altre malattie mortali che beccano l'uomo possono beccare anche il gorilla. Va bene, vi ho detto tutto quello che c'era da sapere sulla giornata di oggi, giovedì 24 settembre, e andiamo. Ho già dei messaggi in arrivo, ma faccio partire il primo disco perché almeno cominciamo con la musica. Le donne italiane, stupende. Io ho fatto un esperimento per qualche decina d'anni per apprezzare le donne italiane, quindi uno studio approfondito.

Quella, oggi siete particolarmente allora, era le donne italiane con Elena Cammarone. Dicevo, oggi i vostri non sono messaggini, sono dei romanzi, cosa che apprezza molto il Cinghia, perché lui li deve trascrivere tutti per farli scorrere sotto al video, perché sta guardando la nostra radio liscio visione di Canzoni Senza Frontiere. Quindi diciamo che è meno contento del solito, perché appunto mi è arrivato oggi, scrivono tutti i romanzi. Allora, il primo romanzo, Buongiorno Ettore Andena, lei è venuto a Borgosesia, Vercelli, in Valsesia, a presentare un carnevale di tanti anni fa. C'era anche sua moglie, che ho conosciuto al Fendone, dove esponevate anche voi i vostri prodotti, era la moglie. Sono contento di vederla sul canale 14. Allora, il canale 14 in Piemonte, Valle d'Aosta, è Prima Antenna TV, mentre in Liguria, sempre Prima Antenna TV, è sul canale 7979. A quel tempo si suonava sul carro allegorico musica dal vivo, e sul nostro tra i brani c'era Smoke in the Water, e lei lo aveva apprezzato. Si potrebbe riascoltare lì? Grazie, un caro saluto, Maura Debe. Dei Deep Purple, se mi ricordo bene, Smoke in the Water. Va bene, vediamo di metterlo domani. Vado a vedere se non ce l'ho fra le 200 canzoni più belle di tutti i tempi. Isabella di Roma, buongiorno Ettore, saluto Diana, Graziella e tutta la sua bella famiglia. Grazie per gli ascoltatori che salutano. Contraccambio. Paolo di Genova, come starà? E ce lo chiediamo anche noi col Cinghia. È stato operato. Come sarà andata l'operazione? Appena sarà bene, comunque si fa vivo subito. Se ascolti ti saluto, Paolo di Genova, da Isabella di Roma. A te e a tutti. Grazie Ettore, sei stupendo. Dovresti vedermi alla domenica quando no, la barba l'ho fatta, oggi sono sbarbato, pulito, mi presento bene. Ciao Ettore Cinghia, sono Patrizia da Torino, vorrei salutare voi che seguo tutti i giorni, e poi mio fratello Massimo e Angiolina, mia mamma, a cui sei molto simpatico. Ciao Angiolina, dedica tu una canzone a tuo piacere, grazie. Allora, non la prossima, non fra tre canzoni ce n'è una bella di Mia Martini, dedico quella alla tua mamma. Adesso abbiamo Un pomeriggio a Marrakech. Il nostro programmatore ogni tanto si sbizzarrisce a cercare delle canzoni che sono delle chicche. Questi erano i Trilli, che si presentarono a Sanremo nel 1984. I Trilli erano un duo, spero, mi sono preso nota dei nomi, erano due Giuseppe Deliperi e Giuseppe Zullo, Pucci e Pippo, che erano specializzati in canzoni in dialetto genovese. Si presentarono a Sanremo però con una canzone in italiano che si intitolava Pomeriggio a Marrakech. E perché il nostro programmatore l'avrà scelta? Perché è arrivata in finale? No, non arrivò in finale a Sanremo. I Trilli, che sono morti tutti e due ormai, ma il figlio di uno di loro nel 2009 ha ricostituito con degli amici il gruppo I Trilli, e va ancora in giro a cantare le canzoni che cantavano loro. Pomeriggio a Marrakech, partecipò a Sanremo nel 1984.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Abbiamo notizie da Paolo di Genova, dopo la caffettiera di Paolo Tarantino. È uscito, è vivo,

Rosi di Latina, ti auguro buona giornata e al frescolino di oggi. Ebbene sì, sono 17 gradi, ma stanotte qui erano 13, sì, si comincia a pensare alla copertina. Oggi si balla, e si balla sempre, bisogna sempre ballare, fa bene anche alla salute. Ciao Ettore Cinghia, buona giornata, ciao a Isabella di Roma, Graziella da Verniasco. Ormai voi due, Graziella e Isabella, vi chiacchierate tramite Canzoni Senza Frontiere. Buongiorno Ettore Marco, noi come ogni giorno siamo brevi, facciamo un solo un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori. Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso, Cinghia, sono uscito dall'ospedale, eccolo qua. Paolo di Genova, decorso lungo ma sono a casa, vivo. Mi fate sentire una canzone poeta di una sera di Omar Codazzi. Grazie per i saluti che mi avete fatto. Paolo, eravamo in ansia, altro che saluti, aspettavamo tue notizie. Siamo contenti di averle. Ciao Ettore, ti chiedo un favore, mi piacerebbe sentire la versione originale di My Way, cantata da chi l'ha fatta, cioè il cantante francese Claude François. Ti ringrazio, Gianfranco di Ospedaletti. Va bene. Ciao Ettore, bella trasmissione, la tua bella musica. Mi potresti far ascoltare Avventura a Durango, DJ De André? Grazie e complimenti, Pina di Asti. Saluti a tutti, mi faresti ascoltare Un'estate fa? È finita solo da due giorni, degli Homo Sapiens. Grazie Ettore. Max di Ozzano, Bologna, non ti ho ancora fatto ascoltare quella di ieri. Max, frena ogni tanto, aspetta che suoni la tua e poi quella che hai chiesto il giorno prima e poi ne chiedi un'altra, se no diventi ossessivo. Allora, è una canzone che avevo detto che avrei dedicato a mamma Angiolina, che è la mamma di Patrizia da Torino, ed è questa bellissima E non finisce mica il cielo del 1982. Fu la prima volta che Mia Mazzini partecipò al Festival di Sanremo e arrivò decima, ma quell'anno venne istituito per la prima volta il Gran Premio della Critica, che dopo la morte di Mia Martini è diventato il Premio Mia Martini, proprio per la bellezza della sua canzone. Quell'anno vinse Storie di tutti i giorni del Riccardo Fogli. Lei arrivò decima, ma la critica disse che per loro era la canzone più significativa di quel festival. E lei, bravissima, meravigliosa come sempre, anche perché dopo quell'anno lì, 1982, Mia Martini passò 7 anni di passione, perché venne emarginata da tutti. Qualcuno aveva messo in giro la voce che portava sfiga, portava sfortuna, una delle voci più terribili che si possono mettere in giro per un artista, perché è deleteria, è veramente terribile. Terribile, perché si diffonde a macchia d'olio, e lei soffrì moltissimo per quella situazione che durò 7 anni fino al 1989, quando venne, diciamo così, riabilitata. E non finisce mica il cielo, Mia Martini, soprattutto per Angiolina.

bellissima e non finisce mica il cielo di Mia Martini. Eravamo nel 1982. Mi piace che Gianfranco De Spedaletti mi precisa che la canzone, la versione originale di My Way è Comme d'habitude, come al solito, di Claude François. Non l'avessi saputo, ma lo sapevo. Comunque ti ringrazio per la precisazione. Il titolo, Comme d'habitude, My Way, va bene. Intanto c'è il nostro programmatore, il Supremo, che prende nota di tutto. Poi stamattina lo vedo bello attento perché mi arrivano tutti i messaggi. È lui che li gira, poi il cinghia li deve... Lui se li deve battere a macchina, messaggio per messaggio, per cui più è lungo più è felice. Allora, eravamo alla Suonami Band. Ecco, prima c'è chi ha detto oggi si balla ed era la Rosy di Latina. Sì, oggi si balla per esempio con Danza Senza Fine della Suonami Band, e qui adesso il sangue del cinghia diventa caliente perché c'è la sua Sofia. Come gli piace la Sofia.

0: la Sofia della Suonami Band, piccolina ma tutta sale e pepe e soprattutto con tutte le cose al posto giusto, in Danza Senza Fine. Roberto Tagliani sabato sera scorso ha avuto un successo stupendo nella prima serata della ripresa alla Peschiera di Valdengo delle dirette di Radio Liscio e di Prima Antenna TV. Intanto saluto anche gli amici del network Teleantenna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio e provincia veneta di Belluno. Dicevo, sabato Roberto Tagliani ha fatto ballare, erano tutti contenti in Peschiera, ma guarda quanta gente, non è la riapertura perché sono sempre aperti, ma diciamo la riapertura della stagione, grazie anche a Roberto Tagliani, grazie alle dirette di Radio Liscio di Prima Antenna TV, c'era più gente del solito degli altri anni di cui hanno fatto la riapertura della stagione, quindi erano contenti i proprietari, erano contenti il Cinghia, il Marco Pugno di Radio Liscio, che erano lì perché sono loro che organizzano la diretta. Va bene, Roberto Tagliani, intanto sabato prossimo ci sarà, dopodomani ci sarà Alex Biondi, sabato 26 settembre alla Peschiera di Valdengo, Alex Biondi e la sua orchestra. Ma dicevo, senza dubbio Roberto Tagliani sabato sera ha cantato e suonato anche questa Guitar Boogie.
1: Guitar Boogie, Boogie Boogie Boogie, vai Franchino! È vero, adesso lo faccio subito, eh!

0: la chitarra del nostro Franchino, eccolo là.
1: Grazie.
2: Roberto Tagliani, c'è un sadico. 4 minuti di bughi, quelli di una certa età rischi di fargli prendere lo scioppone, ragazzi. Un bughi bughi deve durare 2 minuti. A me l'aveva insegnato la mia mamma, perché la mia mamma e il mio papà erano bravissimi a ballare bughi bughi, e mi ricordo che qualche anno fa, ormai parecchi anni fa, eravamo in un locale dove c'era anche mia figlia con il suo moroso, che poi sarebbe diventato suo marito, e a un certo punto partì il boogie woogie. Io presi Diana, mia moglie, per il braccio e le dissi dai, e cominciai a ballare il boogie woogie con lei. Mia figlia, che non ci aveva mai visto ballare, in particolare il boogie woogie, si alzò, venne di fianco a noi in silenzio mentre noi ballavamo, e a un certo punto fece wow, ma siete perfetti. Quando fai scoprire delle cose ai figli che non sanno dei genitori e restano stupiti, è comunque sempre una soddisfazione. Allora, Ettore, scusami se ti riscrivo, ma è arrivata da me ora mia nipote Michelle, la puoi salutare? Grazie, Graziella da Verniasco. Ma certo, ciao Michelle, benvenuta a casa della nonna zia, a casa di Graziella a Verniasco. E poi andiamo con ragazze, adesso veramente ci immergiamo nel sogno di un periodo in cui la musica era veramente meravigliosa e c'era la melodia. Allora, questa canzone arrivò seconda nella hit parade italiana solo perché la prima era Strangers in the Night di Frank Sinatra, successo mondiale. Siamo nel 1966, ma loro, i Dick Dick, che ritroverò fra poco più di 2 settimane al Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80 a Luino, il 10 di ottobre ci sarà questo festival per il terzo anno, sta diventando sempre più importante, e loro cantavano la canzone, la versione italiana di California Dreaming, che era la mitica Sognando la California, per Fulvio e Renata dalla Valpellice, me l'hanno chiesta loro.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Grazie Ettore, ciao da Fulvio e Renata della Valpellice, che avevano chiesto Sognando la California. Adesso Mare Dentro, della Marianna Lanteri. Come si sta col mare dentro?

Marianna Lanzeri con Il mare dentro, 11.46, prima ora delle due di Canzoni senza frontiere. Tutto quello che vi devo dire nella prima ora ve l'ho detto, per cui sì, va bene, primo vinile. Un vinile di Casandena. Intanto noi facciamo delle ricerche mentre vanno le canzoni col Cinghia. Per esempio, il Cinghia aveva un bellissimo violino, il Silent Violin della Yamaha, e l'ha venduto anni fa, l'ha dato dentro per prendersene un altro, e adesso rimpiange terribilmente quella sua scelta di venderlo, perché mi ha detto: ah, mi manca, l'avrei tenuto volentieri. Allora, mentre andavano le canzoni, le prime due o tre canzoni, stavamo facendo delle ricerche, lui a modo suo, lui le ricerche le fa con l'intelligenza artificiale, io le faccio come una volta quando si spalava la terra con la pala. Io cerco sui miei siti dove vado a cercare, e io sono stato il primo a trovarlo, a uno che addirittura dal Giappone, che però non ha un prezzo da usato abbastanza. Adesso gli ho passato il link, va bene. I vinili di Casandena, occupiamoci delle cose. Classifica della rivista Rolling Stone delle 200 canzoni più belle di tutti i tempi, l'ultima classifica che hanno stilato, perché ne hanno fatte varie, hanno cominciato nel 1998, poi sono venuti avanti ogni 4-5 anni, ovviamente la cambiavano perché entravano dei brani nuovi. Insomma, da quella prima classifica, l'ultima nel 2024 ha visto un cambio di ben 254 pezzi su 500, quindi più della metà sono cambiati, sono stati aggiornati, e in 174esima posizione troviamo un brano. Io sto risalendo dal 200 al primo, ci arriveremo attorno a Natale al primo, sappiatelo. Al 174esimo posto, una canzone del 1981 che inneggiava ad una radio che è stata famosissima, c'è ancora, Radio Free Europe degli REM. Allora, questa Radio Free Europe è una radio che esiste veramente, venne fatta dalla CIA, pensa te, agli inizi degli anni 50, per mandare notizie così, quelle che interessavano a loro, e l'avevano piazzata in Europa, a Praga, a Monaco, a Berlino, ma gestivano tutto da vicino Washington. Questa Radio Free Europe degli REM diventò il titolo di questa canzone del 1981 e che oggi ci ascoltiamo a Canzoni senza frontiere. Vai!

Va bene, Radio Free Europe dei REM, di R.E.M., 174esima nella classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi. E adesso un bel messaggio. Buongiorno Ettore, vorrei fare gli auguri ai miei nonni che fanno 60 anni di matrimonio, Tina e Teresio. Sì, ma dammi qualche altro dato, di dove sono, chi sei tu. Comunque già la citazione l'ho fatta, Tina e Teresio di dove sono, 60 anni di matrimonio. Gli dedico questa rapsodia del Pietro Galassi, dai che lui è sempre aulico, è qui immerso nel suo momento di grecizzazione.

Melodia di Pietro Galassi. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano momentaneamente, perché adesso ritrasmettono anche la seconda ora al pomeriggio dalle 17 alle 18.

0: Allora, i nonni di 60 anni abitano nel confine di Beura Cardezza, in provincia di Verbania. La conosco Beura Cardezza, è sulla strada per andare a Domodossola. Io andavo a Malesco da piccolo, quando avevo 8 anni, con i nonni paterni, per cui quella zona. Poi ci ho fatto i Giochi Senza Frontiere a Verbania nel 1978, quella zona la conosco bene. Poi andavo in Colonia, addirittura a Avignone, zona che è alla mia portata e conoscenza di ultra gioventù. Quindi per Tina e Teresio abbiamo festeggiato i 60 anni e adesso festeggiamo il din don, din don, din don, din don, din don, din don. È mezzogiorno di oggi, giovedì 24 settembre 2026, e come ad ogni capodora, ecco le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e a tutti, bella e brava gente. No, siamo alle solite. La moglie la vedo qui che sta andando in giro per l'AIA e adesso sto facendo suonare il suo telefono perché non lo trova più. Come sempre va in giro qui per la cascina, lo piazza, magari si occupa, vuole bagnare le piante e lo appoggia su una macchina piuttosto che su un vaso. Ecco, sta rispondendo. No, non mi pare. No, sta suonando, ma lei è sempre lì che girovaga, quindi o l'ha lasciata in casa della figlia o l'ha lasciata in fondo dove c'è. Trovato? Trovato? No, oh, hai visto? Brava, ciao, grazie. Allora, posso spegnere il mio? Questo succede abitualmente 3-4 volte alla settimana, non è che è una consuetudine, per cui è diventato un gesto automatico. Allora, comunque davvero, qui mi dice il Supremo, oggi sei in forma, grazie Supremo, davvero sembri uno che fa radio da più di 50 anni, incredibile, pensa a te, ma a volte come sembrano le cose, come sembrano le cose, questa illusione che si dà alla gente di uno che fa radio da più di 50 anni. Intanto bella anche la scaletta, caro Supremo, che aiuta. Quando la scaletta è bella, sì, cinghia, sei d'accordo? Quando la scaletta è bella, il cinghia resta sveglio, che questa è già la cosa importante, e anch'io vengo stimolato, per cui le cose si svolgono come devono svolgerci. Oggi eri particolarmente, caro programmatore, ispirato dall'acqua, perché prima mi hai mandato nella prima ora Mare Dentro di Mariana Lanteri, e adesso, mentre Prima Antenna TV ci manda in onda nella seconda ora dalle 17 alle 18 tutti i giorni, da lunedì a venerdì, Oceano, ma poi dopo, visto che è anche un altro mare, insomma, avevi voglia di mare, tu che abiti al mare tra le altre cose. Oceano dell'Orchestra Riccardi apre la seconda ora di Canzoni senza frontiere.

era Oceano di dell'orchestra Riccardi. No, stavamo valutando col Cinghia le difficoltà che hanno queste orchestre di trovare una che abbia una corporatura wow, che regga la minigonna o quantomeno le gambe sul palcoscenico, che abbiano un loro significato visivo, poi che sappia magari cantare un po', ballare, questo è indispensabile, perché mentre c'è il capo orchestra, il front man che canta, lei deve muoversi dietro e fare un'animazione per il pubblico che dia il via allo spirito balleresco, e poi che abbia magari anche un'altra qualità sulla quale non sto a soffermarmi, ma ecco, di disponibilità, che è importante per qualcuno dell'orchestra se non che per il capo orchestra. Questa era la valutazione che stavamo facendo con il Cinghia, che in questo momento è distratto perché lui ha il telefonino di qua con il quale fa le ricerche con l'intelligenza artificiale, poi ho un altro marchingegno di qui che non ho mai capito che cosa cavolo sia, che gli permette di fare altre robe, per cui poi davanti a questi 6 schermi giganteschi ho una plancia di comando da Star Trek, di quelle vere, e appunto, e ogni tanto mi guarda e mi manda il disco con la faccia da non mi rompere tanto più di tanto le palle perché sto facendo altre cose. Non è facile. Meno male che poi ogni tanto ci sono canzoni come questa, che è il quarto vintage di oggi. Ci viene cantata da un ragazzo del 44, quindi ha 82 anni, il signor Gianni Morandi, e nel 1962 cantava e faceva cantare a tutta Italia questa "Andavo a 100 all'ora per trovare

era il quarto vintage di oggi, e il pubblico 1962 rimase colpito. Il successo venne da questo ragazzino che andava a 100 all'ora, che all'epoca, inizio anni 60, era una velocità quasi stratosferica per raggiungere la sua ragazza. Va bene, stavo parlando prima del mio programmatore che oggi è ispirato dal mare. Difatti ci ha mandato mare dentro, l'oceano poco fa, adesso occhi di mare dell'Omar Codazzi, che sarebbero gli occhi azzurri, però come li vede Omar Codazzi, li vede come occhi di mare, pronto a tuffarsi dentro a quelle limpide gemme azzurre blu. Vogliamo metterla così poeticamente? Mettiamola così poeticamente.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Ed ora l'amore occulto del nostro programmatore, perché il cinghia alla Sofia della sua

Quando vivevo in Francia, les chemises de l'archiduchesse sont elles sèches ou archi-sèches? Avevo un vecchio attore di teatro, i primi tempi che stavo a Radio Monte Carlo, che mi insegnava la dizione francese in modo che potessi parlare un francese il più corretto possibile, perché là si parlava italiano in radio, ma in francese con tecnici di tutti i tipi, direttori, dirigenti, eccetera, eccetera. Per cui io ero arrivato là dopo 8 anni di francese a scuola e mi chiamavano il cinese che parlava francese perché non capivano niente, e io a mia volta capivo con difficoltà quando parlavano. Allora, dopo 3 mesi presi questo vecchio attore che, gentilissimo, passò qualche settimana ad insegnarmi la dizione francese. Salve, buona giornata Ettore e tutto il gruppo. Riguardo le donne delle orchestre, la Mary Scotto che canta con Lambertini è tanta roba. L'abbiamo passata ieri, abbiamo passato ieri Lambertini con di fianco la Mary Scotto e la commentavamo proprio con il Cinghia, ripeto, proprio ieri. Io vorrei ascoltare la canzone La mia regina di Roberto Madonia. È la prima volta che scrivo, ma vi ascolto quasi tutti i giorni dall'inizio del programma. E allora dimmi anche chi sei. Noi prendiamo in considerazione solo quelli che si presentano, mi dicono anche. Sono Lucio da Timbuktu. È importante perché così è una forma di presentazione. Quindi aggiungi anche chi sei e noi ti prendiamo in considerazione. I nati e morti di oggi ne ho pochissimi. Nati e morti il 24 di settembre. Nel 1936 nasceva Jim Henson. Perché è famoso? Non lo conosce nessuno, ma ve lo dico io chi era. È quello che ha inventato i Muppets, questi personaggi meravigliosi per i quali hanno fatto delle serie televisive, hanno fatto anche un film dei Muppets. Poi nel 1974 è nata una fanciulla, Alessia Merz, che negli anni 90 e poi anche inizio anni 2000 ha avuto il suo successo in televisione, soprattutto sulle reti Mediaset. Nel 1974 Alessia Merz, quindi oggi ne fa 52. E poi Marco Tardelli, vabbè, Marco Tardelli, il suo urlo nei campionati del mondo del 1982 è passato alla storia ed è l'emblema, è un po' l'immagine che si ha di quei campionati del mondo quando li vincemmo. Marco Tardelli è del 1954, auguri Marco, io l'ho conosciuto più volte, ci siamo incontrati in trasmissioni televisive eccetera eccetera, persona deliziosa, auguri Marco Tardelli che oggi ne fa 72. I morti ne ho due. Peter Carl Fabergé è morto nel 1920 e è diventato famoso perché è stato l'inventore, su richiesta dell'imperatore russo, dello zar russo Alessandro III, che gli chiese le uova di Pasqua. Le uova di Pasqua per la moglie, che era la Maria Ferodiovna, no, un nome di questo genere. E allora Alessandro III disse: allora da oggi tu mi fai, era 1887, un uovo di Pasqua d'oro, brillanti e quante pietre preziose per mia moglie. E lo regalò alla moglie, quindi diciamo la zarina, e questa ne fu felicissima perché era stupendo. Allora ne ha fatte, mi pare, 57-59, e sono preziosissime, molte, mi pare poco più di 25-26 sono nei musei in Russia, altre sono sparse per il mondo, 8 sono sparite, le ha comprate qualche privato, non sono mai più state trovate, però erano, ogni anno doveva fare
e per la zarina, e poi quando arrivò il nuovo zar, per la nuova moglie dello zar, il nuovo zar, e per la regina madre, la zarina madre, quindi sempre la moglie di Alessandro III, ne faceva due all'anno, insomma in totale ne ha fatte quasi 60.

E ogni anno una doveva essere differente dall'altra, e noi avevamo un'equipe di persone che ci lavorava attorno, che ci lavorava tutto l'anno per fare solo quest'uovo, che sono preziosissimi e hanno un valore incalcolabile, cioè incalcolabile, l'hanno calcolato, chi è riuscito a beccarli ha fatto il grano. E poi là, lui 1920, Peter Carl Fabergé, andate a guardare le uova di Fabergé, sono famosissime, ne hanno messe anche in molti film. E poi Paracelso era un chimico, un medico, un tuttologo, anche abbastanza presuntuoso, è morto nel 1541, basta, non ho nessun altro, ma ho i vinili di Casandenna, il secondo di oggi. È del 1977 e nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre occupa il 173esimo posto. Il titolo è Marquee Moon, che sarebbe una sorta di tendone della luna, del gruppo Television. È stato il brano più famoso di questi, tant'è vero che è in classifica fra le 200 canzoni più belle di sempre.

Era Television, i Television con Marky Moon, ed era il secondo vinile di Casa Andenna di oggi, 173esima posizione fra le 200 canzoni più belle di sempre del 1977. E prosegue nella nostra scaletta questo innamoramento, questa ispirazione marina del mio programmatore. Dopo Mare Dentro, Oceano, Occhi di Mare, ecco Le Terre di Mare. Oggi proprio c'era il mare che gli trasudava dal petto. Claudia Scarciafrasse, bel cognome, questo si ricorda. Chi sei tu, Claudia Scarciafrasse?

Era terra e di mare, la Claudia Schiarciafratte. Intanto salve, buona giornata Ettore, non mi sono presentato, io sono Mauro e scrivo da un paesino, Gerenzago, in provincia di Pavia. Conosco Gerenzago, lì vicino alle terme di Mirandolo, inverno mi pare che ci sia anche un paese lì di fianco che si chiama così. Va bene, dunque, allora siamo al quinto vintage di oggi. Arrivò undicesimo a Sanremo, non è conosciutissimo, chi se lo ricorda? Marco Armani, un ragazzo del 1961. Allora, quell'anno, nel 1985 a Sanremo, vinse Se mi innamoro dei ricchi e poveri, ormai ridotti in tre già da 4 anni. Lui partecipò anche lui a Sanremo, Marco Armani, con Tu dimmi, un cuore ce l'hai, è il classico uomo disilluso da una donna che lo tratta come uno zerbino e alla fine lui sbotta. Tu dimmi, un cuore ce l'hai? Arrivò undicesimo a Sanremo perché lei aveva degli intrallazzi con la giuria e disse: no, no, questo qui mi accusa, non fatelo andare troppo in alto. Undicesimo a Sanremo con Tu dimmi, un cuore ce l'hai? Marco Armani.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: La grande orchestra di Castellina Pasi con Amorsita e dopo il cinecalendario.

0: Amorcita.
1: Amorcita della Castellina Pasi, il cine calendario. Qual è il film abbinato a oggi? Wow! 24 di settembre, niente popò sul Totò di meno che Ghost, Fantasma, uno dei film più lacrimevoli della storia del cinema. Una sera, rientrando a casa, Sam Wett resta ucciso durante un tentativo di rapina. Film con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. E Whoopi Goldberg vinse l'Oscar. Lei faceva la sensitiva che metteva, praticamente rimetteva una specie di ologramma in vita al marito per la Demi Moore, che voleva rivivere le emozioni che gli dava suo marito. L'anima di Sam però continua a vivere come fantasma, e con l'aiuto della truffatrice Oda May Brown, che si spaccia per sensitiva ma è a sua insaputa effettivamente in grado di comunicare con l'aldilà, cercherà di fare luce sul suo omicidio. Durante le loro indagini, Sam e Oda May scoprono che il migliore amico di Sam, Carl Brunner, ricicla denaro sporco attraverso un conto bancario. Riescono ad accedere al conto e a prelevare i soldi sotto forma di assegno circolare datato, guarda caso, 24 settembre 1989, ed è per questo che si vede la data sull'assegno e il film è abbinato al 24 di settembre. Patrick Swayze e Demi Moore, complice la scena d'antologia in cui plasmano un vaso di creta sulle note di Unchained Melody, diventano la coppia cinematografica degli anni 90. Ghost è una storia che utilizza la figura del fantasma nella maniera poco canonica, e ancora oggi è un film dei fantasmi più, sui fantasmi più citati. È stata una delle storie effettivamente non solo degli anni 90 ma di tutto il cinema mondiale. Ancora oggi viene ritrasmesso e la gente si commuove, poverina lei, poverino lui. Però la Whoopi Goldberg a fare la sensitiva truffatrice, ma che poi in effetti sensitiva lo è davvero, ci vince l'Oscar. Va bene, eravamo al cine calendario e adesso siamo al Ti amerò. Ah, ma le passi tutte? Se le passi tutte, i Rodigini con Ti amerò. Sì, state attenti a ste promesse. Ti amerò! Dai, vieni qui, fai le robe che ti chiedo, che poi io ti amerò.

metodo che ho adoperato anch'io, il ti amerò, poi a volte funziona, a volte no, erano i Rodigini con questa canzone che ci porta verso l'ultimo brano di Canzoni Senza Frontiere di oggi, quindi già saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV e del network Teleantenna. Ci ritroviamo domani per l'ultimo giorno della settimana, venerdì, e chiudiamo con l'ultimo vintage di oggi. È una canzone del 1982, aspetta che mi ero preso delle note, è l'ultimo dei quattro singoli tratti dall'album E Penso a Te, pubblicato dai Ricchi e Poveri nel 1981, che è uscito anche in Francia, Germania, Svizzera, Austria e Belgio nella versione italiana, e in alcuni paesi, come per esempio Austria e Svizzera mi pare, ha avuto più successo che in Italia. Pensate, in Austria è arrivato terzo, in Germania è arrivato sesto, in Francia era al decimo posto della hit parade, in Svizzera dodicesimo, in Italia è arrivato solo 27esimo. Nemo profeta in patria, made in Italy, i Ricchi e Poveri. Vai e chiudiamo. Yeah.

0: Ciao Ettore, sono Corrado. Un consiglio per il cinghia che insiste ad andare alla peschiera in moto. Adesso deve coprirsi perché con il freddo ed essendo di gracile corporatura potrebbe ammalarsi. Corrado è uno dei cameraman che lavora alla peschiera di Valdengo per fare le riprese sabato sera. A proposito, vi ricordo che dopo domani sera ci sarà l'orchestra di Alex Biondi. Risposta del cinghia. Simpatico Corrado, ti becco sabato, va. Questa è una minaccia pesante dall'uomo di gracile corporatura. Bene, siamo arrivati in fondo. Grazie cinghia, ciao, domani per l'ultimo giorno della settimana. Da Ettore Andén, baci, abbracci, languide carezze e sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: ci siamo ragazzi, ma ci siamo. Allora fatemi sentire di più, di più, di più, di più, di più. Ma ragazzi, gli ingredienti per una bella serata ci sono tutti, eh? Siamo nel tempio della musica, siamo alla Peschiera di Valdengo. Siamo in diretta su Radio Liscio. Siamo in diretta anche su Prima Antenna. C'è l'orchestra Matteo Tarantino. Cosa volete di più dalla vita?
1: Non manca niente.
0: Andiamo bene così. Allora venite qua vicino, perché adesso si parte per una serata di quelle che rimarranno nella storia, eh? Mi raccomando. Allora facciamo così. Io, visto che ho una valida orchestra alle spalle, io farei iniziare proprio loro, eh. Siete pronti? Siete caldi, ragazzi?
1: Dai, ci siamo.
0: Dai, fatevi sentire allora, perché si parte con il ballo. E andiamo subito ad invitare i primi ballerini in pista qui alla Peschiera.